0: Half Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva,
0: pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28 chilometri.
2: Sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione, e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti
0: in bicicletta. Giusto, sono gli apripista.
2: Sì, con il fischietto per esatto. No, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: follow me,
2: scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti, e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista, e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: No, abbiamo chi?
0: Lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, se non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione, e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio?
0: Sì!
2: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per il traguardo davanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E spento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto.
1: No,
2: ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti,
0: e non ti nominavano mai.
3: Sì, praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato?
5: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
0: Niente,
3: coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto, una storia bella.

0: è un segno del tempo quando ritrovi il tuo libretto scolastico del l'anno scolastico 76-77 in un mercatino. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni, un suo amico l'ha scovato, gliel'ha comprato e gliel'ha riportato. Lui lo ha annusato e ha detto: mi è sembrato di risentire l'odore di quando rimanevo a letto malato col Vicks Vaporub. E ha ritirato fuori tutti i ricordi, i sapori di quei momenti. Leonardo, qui con
1: buongiorno,
0: noi.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Sì, ho ritrovato il libretto scolastico delle scuole medie quando ancora non conoscevo Cristiano Militello, pensate, ero giovane, ancora non avevo fatto il ciclone, ero ancora nel periodo preciclo,
0: sì.
2: Quindi
3: come c'è finito
0: nervoso, quindi.
2: Quindi allora mi ricordo una cosa e mi dicevano le superiori poi sono pericolose, c'è gente che fa nonnismo e ti urla si beh ma zuppio e Panariello aveva già i capelli bianchi alle elementari. Conti non lo conoscevo ancora perché faceva l'attore e lavorava come uno dei figli nella serie televisiva I Robinson. Quindi... e mi ricordo sempre, perché questo libretto che ho trovato e delle medie mi fa ricordare il professore di matematica che diceva delle cose tipo
3: Che
4: dicevo? Non se lo ricordo, ma aspetta.
2: Certo, mi ricordo quello di matematica che diceva.
4: Gira il foglio.
3: Gli si è impallato il computer.
5: Potrebbe essere una gag, nel senso che
2: diceva sempre una cosa. Mi diceva: gli alunni iscritti nella scuola media sono 234.
4: Ma
2: 130 di essi non frequentano la terza. Quante sono le sezioni di terza? Se ogni classe per Diana è formata da 26 alunni, dimmelo, somaro! Quindi era parlavamo di Ceccherini e poi c'era il professore di geografia. Volete sapere come parlava?
5: Sì.
2: Professore di geografia mi diceva sempre:
1: la Basilicata, la Basilicata. Passata la Puglia, la Calabria, non so.
2: E il peggiore era quello di storia.
5: Perché?
1: Diceva: bene, aprite il libro di storia.
4: Eccolo.
1: Bene, che ci ricorderà i migliori anni. Bene.
0: Faceva paura.
2: Sì, perché quel professore si mimetizzava con la lavagna e noi non si riusciva a vedere, capito? Che era questo succede. Questa è la storia di quello che mi ricorda, insomma, il libretto che il mio amico ha trovato. E mi ha fatto di molto piacere. Ecco.
4: Bravo.
0: È bello,
5: tra l'altro, ritrovato Leonardo, diciamo, ritrovata a Subiano, siamo in provincia di Arezzo. E caso vuole che Subiano è in realtà una trentina di chilometri da Stia, che è la cittadina dove è stata il set insieme a Poppi, naturale del ciclone, no? Quindi la svolta della carriera di Leonardo, quindi in una zona lui
0: chissà
5: cara,
0: come c'è finito comunque, perché probabilmente da una vecchia casa di Leonardo Pieraccioni qualcuno ha riconosciuto il nome, l'ha tenuto
5: come memorabilia,
0: e quindi è partito poi sui social tutta una serie di ricordi di quando si era bambini. Hai tirato fuori il Vicks Vaporub, Leonardo,
5: la minestra col formaggino,
0: i canali in bianco e nero che non si cambiavano per pigrizia perché quando stavi male dovevi pure alzarti,
3: certo. La mancetta in sesterzi, mi ricordo io.
0: Termometro a mercurio che se si rompeva ci giocavi e poi sei venuto fuori che fa malissimo.
2: Io mi ricordo che Cristiano Militello era piccolino, era già un po' avaro,
5: sì.
2: Aveva le mani cucite ancora in tasca.
0: Allora, visto che sui social poi si sono messi tutti a scrivere i loro ricordi, proviamo a chiederlo anche ai nostri amici al 331 80 90 101. Sì?
2: Chiara, poi si è fatto la prima cita, sai com'è andata?
0: Com'è andata?
2: Che ho urlato: Tini, domani vai in Spagna! E lui: olè!

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Ora siamo stati nel 78 con Generale di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto rec per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. E a te veniva detto sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel...
2: No. Bruciava la sedia del forno, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi metterli la sedia apposta, roba da... Bah, non lo so. Allora ragazzi, vi porto in
0: Dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Mi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin, e che è famosa per i Transformers, quando la saga di quei film andava per la maggiore, e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa la
2: cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox, che fa quindi promozione a questo prodotto.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica,
2: esatto,
0: sa come funziona, quindi
2: non si sa se funziona, però
0: e l'intento
2: tu,
0: dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la Domenica Sportiva, la Domenica Sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz, e quindi insomma se ne sono andati quasi tutti, e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Un pianista, insomma, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, leggo stamattina sulla Gazzetta, sarà cosa recentissima.

0: Avevo 16 anni, ok? No. 16 anni e.
1: Ah, quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: di la bandita di un motorino.
3: A scuola storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve farlo. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Vabbè, bella. Comunque, vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Sto cercando di non ridere.
0: C'era l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi la classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno queste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male, capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro il 101, è stato anche a lungo radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui,
1: Dalai Lama?
4: Non sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione.
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Come è diventato.
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti.
3: Anche perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ero ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
4: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: salute
0: essere. Che allora. Sei allergico a me, devi. Allora, no, lì è stato un gesto di stizza. La sparata via, quello l'ha presa in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso, cioè, l'amico.
4: Proprio una regola abbastanza ferrea.
3: Eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte, ci sta.
0: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sì. Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
5: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta passerotto. Ora non vi dico come è andata con tutto il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato passerottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: passerotto,
0: questo
1: sul tatami
0: arriva. No, senti, forza passerotto. Quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
3: Lupo,
6: una
3: ciao.
6: Cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie.
0: No.
6: Che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
0: No.
6: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Cambiato sport.
3: Anche.
0: Aiuto!
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90.

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Fammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza. R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari, dammi il regalo! Altrimenti
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, che? Può partire l'R101, dammi il regalo!
7: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo!
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
6: Manuela, ciao.
9: Ciao.
6: Buongiorno.
9: Ciao.
5: Ecco, buongiorno. Così ti sei prenotata.
10: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno.
9: Buongiorno.
6: Che stavi facendo?
11: Potenza le braccia.
9: Io sto lavorando.
6: Ah, dicono tutti così, sai?
12: No, proprio in questo istante.
5: E cosa fai, sì, quindi?
12: Fa interviste.
9: Io ho un'edicola.
12: È un'edicola. Bella! Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
9: Sì, più o meno sì.
12: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
9: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
12: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se ben sì, di sì, quotidiani sì. Sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
9: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
5: Belle, trovi molto tutte bello. In questa doppia raccolta. Ci sono le più belle bellissima. Che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile. Poi, con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
9: Ah, bellissimo.
5: Cercheremo
9: Maratea.
5: Di aiutarti per la jingle machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 eccola tasti qua. Numerati dall'1 al 16
12: e le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione esatto. Anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela, ma così con tutti.
6: Tre numeri, tre, solo uno alla volta e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
5: Tre numeri, vai col primo.
9: Ok, 16.
5: 16, l'ultimo.
6: Ma molto Oktoberfest.
5: È vero.
6: Ok.
13: Bello, ma non è. Bello, ma non è.
5: Tanto breccia comunque.
6: Vai.
9: Due.
6: Due.
5: Numero due.
14: Io non mi

0: Fermala, scusate,
1: schiacciavo l'uno.
2: Per forza.
1: Quindi abbiamo svelato che
3: quindi non
1: l'uno.
3: Dire l'uno.
1: Non si sa.
0: Allora,
1: va bene.
0: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
4: 6.
1: Vado col 6.
0: Magnum.
3: Questa sì che bella.
0: Adesso mi fate vedere tutto il telefilm, però.
5: Perché lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne.
3: Magnum potenza, ve lo ricordate?
0: Ferma.
5: Possiamo sparare sulla jingle?
1: Okay.
5: Ecco, perfetto.
0: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
1: Questo è l'aiuto? Ah!
3: Qual è l'aiuto?
5: Ah, boia!
3: C'è un numero lì.
0: C'è un numero.
3: Il titolo c'è un numero.
1: Ce ne sono più di uno.
5: La nostra perspicace Manuela.
1: 4 marzo 1943.
3: Senza aiuti, senza mani.
1: Una vera potenza, Manuela.
0: Noi si temeva tu dicesse 1943.
3: Certo.
4: Però era un po' lungo.
0: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
3: Non vendono vino, Paolo.
0: No,
3: non ancora.
0: Edicole che vendono materassi ultimamente.
3: Sì.
4: No.
0: Tu sei pura carta e basta così?
4: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
0: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
4: Sì, per forza.
0: Brava.
1: Bene. Grande Manuela.
4: È difficile.
5: E al grido di Uputenze sembnus quadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
1: Esatto.
5: Bello farcito.
4: Grazie.
1: Insieme ai gadget di R101.
4: Grazie,
1: buona giornata,
4: grazie.
1: Manuela, darci un belle wiwa.
4: Buona giornata. E wiwa.
0: E wiwa.

0: Buongiorno.
1: Tu riesci a parlare e fare i versi, senti? Parla?
2: Prova a parlare. Esattamente, una cosa incredibile. Vista l'occasione, la intitolerei Tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
1: Bravo.
2: Grazie.
3: Amore, buongiorno banda. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, eh? Così, chiedo per un amico.
0: Sbagliamo sì. Strada. Beh, non ci potrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno, così.

0: guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Ha sbagliato strada. Fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso, lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria.
1: La lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Dai, si è svegliato con la fame stamattina. Allora,
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge, è così che la giornata parte al meglio.
2: È una menzogna, in realtà Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta stamattina, particolarmente trucida.
0: Ormai sono sempre più in confidenza il toro e la mia mucca, si danno del mu.
2: Ecco, io spero che i ris di Parma perdano anche questa prova, diciamo.
1: Io ho letto come sono stati nominati i file che seguiranno tra poco, quelli che corrispondono ad ogni battuta dei nostri amici. E già sono disperato.
0: Cominciamo così.
3: Buongiorno banda, ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Buona giornata, Giada da Fucecchio.
0: Giada da Fucecchio, proprio.
2: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979, battuta.
0: È umorismo toscano,
4: allora,
0: vero Leo?
4: Scusami,
0: vero,
4: possiamo, sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
2: Ah! Che è morto. Fucecchi Paone. Va bene.
0: Seconda sfidante, vai.
5: Ciao Chiara, due pecore invece stavano parlando, una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge e l'altra pecora gli ha risposto ciao Alessandro da Strambino.
0: Strambino?
1: Sei un strambino anche tu secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del della
2: pecora? Due secoli fa.
1: Avanti.
6: Ma come si permette? Ma mi dia del boy.
0: Ha detto piano piano il nome. Alessio.
2: Io preferivo strambino, guarda.
0: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
2: La prima e l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
7: Ciao, sono Leonardo Barbieri da Pavia e oggi ve le dico una bella.
0: Ciao.
7: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
1: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina
4: è
1: qua?
4: È vero!
1: Lo trovo adatto, lo trovo adatto.
2: Che è una differenza di mamma, evidentemente.
4: Allora tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta. Allora,
8: speriamo
4: Walter
8: di no.
4: Noodles qua con noi. Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
4: Peppe Grillo menerà 4 persone nel pubblico e poi ragazzi non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana.
1: Bello.
4: È tornata.
1: Chi?
4: Non si può dire, due volte non si può dire. Riascoltatela.
1: E non si è capita.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
4: Ma e allora vogliamo dirlo?
8: Chi è il The Winner is? Però?
4: Diciamolo, The Winner is!
6: Ma come si permette? Ma mi dia del boy. Alessio.
1: È poco da ridere, Alessio.
2: A beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto: ma amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: E infatti ho sbagliato lì.
2: Troppo bella. Faceva un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme, attraverso la chat delle mamme, per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
4: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
8: Ma chi?
0: Lei?
8: Ma come?
4: E poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 e il giorno in tempo reale.

0: Avevo 16 anni, ok? No. 16 anni. E...
1: Ah, quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: di la bandita di un motorino.
3: A scuola storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve farlo. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Vabbè, bella. Comunque, vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Sto cercando di non ridere.
0: C'era l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi la classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno queste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male, capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro è 101, è stato anche a lungo radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui,
1: Dalai Lama.
4: Non sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione.
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Come è diventato.
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti.
3: Che perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ero ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
4: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: salute
0: essere. Che sei allergico a me, devi. Allora, lì è stato un gesto di stizza. L'ha sparata via, quello l'ha presa in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso l'amico.
4: C'è proprio una regola abbastanza ferrea.
3: Eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte ci sta.
0: Se tirava un pugnale non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sì. Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
5: Buongiorno banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta pasterotto, ora non vi dico come è andata tutto il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato un pasterottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: pasterotto sul tatami,
3: esatto,
0: senti forza pasterotto e tu senti quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto.
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
3: Lupo,
6: una
3: ciao.
6: Cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie, che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
0: È
6: entrata nelle figure immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao,
6: e
0: we walk.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Aiuto.
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90.

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza. R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari. Dammi il regalo! Altrimenti.
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, che? Può partire l'R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
6: Manuela, ciao.
8: Ciao.
6: Buongiorno.
8: Ciao.
5: Ecco,
8: buongiorno.
5: Così ti sei prenotata.
9: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Che stavi facendo?
10: Potenza le braccia.
8: Io no. Sto lavorando.
6: Ah, dicono tutti così, sai?
11: No, proprio in questo istante.
5: E cosa fai, quindi?
11: Fa interviste.
8: Io ho un'edicola.
11: Bella! Quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
8: Sì,
11: io,
8: più o meno sì.
11: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
8: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
11: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se vendi i quotidiani sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
8: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
5: Belle, le trovi molto tutte in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle. Bellissima. Che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
8: Ah, bellissimo.
5: Cercheremo
8: Maratea.
5: Di aiutarti per la jingle machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16.
11: E le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione, esatto, anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela. Ma così con tutti.
6: Tre numeri, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
5: Tre numeri, vai col primo.
8: Ok, 16.
5: L'ultimo.

0: Potenza.
1: Fa molto Oktoberfest.
2: È vero.
1: Ok.
0: Bello, ma non è. Stavola. Bello, ma non è.
2: Fatto breccia comunque.
1: Vai.
3: Due.
1: Due.
2: Numero due. Pieromino.

0: Fermala, fermala.
1: Vabbè.
2: Scusate, schiacciavo l'uno.
3: Per forza.
2: E quindi abbiamo svelato che
3: quindi non dire l'uno.
2: Non si sa,
0: allora,
2: va bene.
0: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
4: Sei.
2: Vado col 6.
0: Magnum.
1: Questa sì che bella.
0: Adesso mi fate vedere tutto il telefilm, però.
5: Perché lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne.
6: Magnum potenza, ve lo ricordate?
0: Ferma.
5: Possiamo sparare sulla jingle?
2: Okay.
5: Ecco, ma perfetto.
0: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
2: Questo è l'aiuto? Ah!
1: Qual è l'aiuto?
5: Ah, boia!
6: Numero, c'è un numero lì.
5: C'è un numero.
6: Nel titolo c'è un numero.
2: Ce ne sono più di uno.
5: La nostra perspicace Manuela. 4
2: marzo 1943.
6: Senza aiuti, senza mani.
2: Una prima potenza, Manuela.
0: Noi si temeva tu dicesse 1943.
1: Certo.
4: Però era un po' lungo.
0: Sei arrivata lì, senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
1: Non vendono vino, Paolo.
0: No,
1: non ancora.
0: Edicole che vendono materassi ultimamente.
1: Sì.
4: No.
0: Tu sei pura carta e basta così?
4: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
0: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
4: Sì, per forza.
0: Brava.
2: Grande Manuela.
4: È difficile.
5: E al grido di Uputenz Sembnu Squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
2: Esatto,
5: bello farcito.
4: Grazie.
2: Insieme ai gadget di R101.
4: Grazie,
2: buona giornata,
4: grazie.
2: Manuela, darci un belle wiwa.
4: Buona giornata. E wiwa,
0: ciao.

0: Buongiorno.
1: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla?
2: Provo a parlare, esattamente. Una cosa incredibile, vista l'occasione, la intitolerei Tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
1: Bravo, grazie. Amore,
3: buongiorno banda. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, così, chiedo per un amico.
0: Si sbagliamo strada. Beh, non ci potrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Ma quando ha detto
0: sbagliato strada,
1: fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria.
1: La lepre, giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Dai,
3: due volte che ha voglia di lei
2: stamattina. Vabbè, allora
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge, è così che la giornata parte al meglio.
2: È una menzogna, in realtà Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta stamattina particolarmente trucida.
0: Ormai sono sempre più in confidenza il toro e la mia mucca, si danno del mu.
2: Ecco, io spero che i RIS di Parma perdano anche questa prova, diciamo.
1: Io ho letto come sono stati nominati i file che seguiranno tra poco, quelli che corrispondono ad ogni battuta dei nostri amici. E già sono disperato.
0: Cominciamo così.
4: Buongiorno banda, ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Buona giornata, Giada da Fucecchio.
0: Giada da Fucecchio, proprio.
2: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979 battuta.
0: È umorismo toscano,
5: allora,
0: vero Leo?
5: Scusami,
0: vero,
5: possiamo, sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
2: Ah! Perché è morto. Fucecchi Paone. Va bene.
0: Seconda sfidante, vai.
6: Ciao Chiara, due pecore invece stavano parlando, una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge e l'altra pecora gli ha risposto ciao Alessandro da Strambino.
0: Da Strambino?
1: Sei un strambino anche tu secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del della pecora?
2: Siamo 2 secoli fa.
1: Secoli fa, avanti.
7: Ma come si permette? Ma mi dia del boy.
0: Ha detto piano piano il nome, Alessio.
2: Io preferivo Strambino, guarda.
0: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
2: La prima e l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
8: Ciao, sono Leonardo Barbieri da Pavia e oggi ve le dico una bella.
0: Ciao.
8: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
1: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina
5: qua? È vero!
1: Lo trovo adatto! Lo trovo adatto!
2: Che è una differenza di mamma, evidentemente.
5: Ma allora tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta!
2: No.
5: Allora,
3: speriamo
5: Walter
3: di no.
5: Noodles qua con noi! Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
5: Peppe Grillo menerà 4 persone nel pubblico e poi ragazzi non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana. È tornata.
2: Chi?
5: Non si può dire, due volte non si può dire. Riascoltatela.
1: Riascoltatela.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
5: Ma e allora vogliamo dirlo?
3: Chi è il The Winner Is?
5: Diciamolo, The Winner Is!
7: Ma come si permette?
0: Dai.
7: Ma mi dia del boy. Alessio.
1: È poco da ridere, Alessio.
2: A beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto: ma amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: E infatti ho sbagliato lì.
2: Troppo bella. Esatto. Faceva un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme. Attraverso la chat delle mamme per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
5: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
3: Ma chi?
0: Lei?
3: Ma come?
5: E poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.
0: Ciao.

0: Golf Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Mezzo maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva,
0: pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28
2: chilometri. Sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione, e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti
0: in bicicletta. Giusto,
2: lui.
0: Sono gli apripista.
2: Sì, con il
0: fischietto
2: per esatto. No, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: follow me,
2: scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti, e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista, e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: No! Abbiamo chi?
0: Lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro. Cioè.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione, e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto.
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio?
0: Sì.
2: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per il traguardo davanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E spento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto. No, ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti.
0: E non ti nominavano mai.
3: Sì, praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato?
5: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
3: Coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto.
2: Grazie a voi.
0: Una storia bella.

0: un segno del tempo quando ritrovi il tuo libretto scolastico del l'anno scolastico 76-77 in un mercatino. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni, un suo amico l'ha scovato, gliel'ha comprato e gliel'ha riportato. Lui lo ha annusato e ha detto: mi è sembrato di risentire l'odore di quando rimanevo a letto malato col Vicks Vaporub. No, no, e ha ritirato fuori tutti i ricordi, i sapori di quei momenti. Leonardo, qui con
1: buongiorno,
0: noi.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Sì, ho ritrovato il libretto scolastico delle scuole medie quando ancora non conoscevo Cristiano Militello, pensate, ero giovane, ancora non avevo fatto i cicloni, ero ancora nel periodo preciclo, quindi
3: come c'è finito
0: nervoso, quindi.
2: Quindi allora mi ricordo una cosa e mi dicevano: le superiori poi sono pericolose, c'è gente che fa nonnismo e ti urla, si beh, ma zuppio! E Panariello aveva già i capelli bianchi alle elementari. Conti non lo conoscevo ancora perché faceva l'attore e lavorava come uno dei figli nella serie televisiva I Robinson. Quindi... e mi ricordo sempre, perché questo libretto che ho trovato e delle medie mi fa ricordare il professore di matematica che diceva delle cose tipo
3: non se lo ricordo, ma aspetta
2: certo, mi ricordo quello di matematica che diceva
3: gira il foglio
4: gli si è impallato il computer.
5: Potrebbe essere una gag, nel senso che
2: mi diceva gli alunni iscritti in una scuola media sono 234,
3: ma
2: 130 di essi non frequentano la terza. Quante sono le sezioni di terza se ogni classe per Diana è formata da 26 alunni? Dimmelo, somaro. Quindi era parlavamo di Ceccherini, e poi c'era il professore di geografia. Volete sapere come parlava?
5: Sì.
2: Professore di geografia mi diceva sempre:
1: la Basilicata, la Basilicata. Passata la Puglia, la Calabria, non so.
2: E il peggiore era quello di storia.
5: Perché?
1: Diceva: bene bene, aprite il libro di storia.
3: Eccolo.
1: Bene, che ci ricorderà i migliori anni. Bene bene.
0: Faceva paura.
2: Sì, perché quel professore si mimetizzava con la lavagna e noi non si riusciva a vedere, capito? Che era questo succede. Questa è la storia di quello che mi ricorda, insomma, il libretto che il mio amico ha trovato e mi ha fatto di molto piacere. Ecco.
3: Bravo.
0: È bello, dai.
5: Ritrovato Leonardo, diciamo, ritrovato a Subiano, siamo in provincia di Arezzo, e caso vuole che Subiano è in realtà una trentina di chilometri da Stia, che è la cittadina dove è stata il set insieme a Poppi, naturale del ciclone, no? Quindi la svolta della carriera di Leonardo, quindi in una zona lui
0: chissà
5: cara,
0: come c'è finito comunque, perché probabilmente vecchia casa di Leonardo Pieraccioni qualcuno ha riconosciuto il nome, l'ha tenuto
5: come memorabilia,
0: e quindi è partito poi sui social tutta una serie di ricordi di quando si era bambini. Hai tirato fuori il Vicks Vaporub, Leonardo,
5: la minestra col formaggino,
0: i canali in bianco e nero che non si cambiavano per pigrizia perché quando stavi male dovevi pure alzarti,
4: certo. La mancetta in sesterzi, mi ricordo io.
0: Termometro a mercurio che se si rompeva ci giocavi e poi sei venuto fuori che fa malissimo.
2: Io mi ricordo che Cristiano Militello era piccolino, era già un po' avaro, aveva le mani cucite ancora in tasca.
0: Allora, visto che sui social poi si sono messi tutti a scrivere i loro ricordi, proviamo a chiederlo anche ai nostri amici al 331 80 90 101. Sì?
2: Chiara, poi si è fatto la prima cita, sai com'è andata?
0: Com'è andata?
2: Che ho urlato: Tini, domani vai in Spagna! E lui: olè!

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Mm-hmm. Ora siamo stati nel 78 con Generale di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto REC per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. A te veniva detto sporcala, sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: hai sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel...
2: No, non bruciava la sedia del forno, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi metterli la sedia apposta, roba da... Bah, non lo so. Allora ragazzi, vi porto in
0: Dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Vi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin, e che è famosa per i Transformers quando la saga di quei film andava per la maggiore, e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa l'argomento.
2: Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox, che fa quindi promozione a questo prodotto, ecco.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica,
0: non si sa come funziona, quindi
2: non si sa se funziona, però l'intento.
0: Cristiano, dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che è stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. E poi è stata la domenica sportiva, la domenica sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz, e quindi insomma se ne sono andati quasi tutti, e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Pianista, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, lo leggo stamattina sulla Gazzetta, sarà cosa recentissima.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Golf Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Una maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva.
0: Pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28 chilometri.
2: Sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione, e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti
0: in bicicletta. Giusto, sono gli apripista.
2: Sì, con il picchietto per, esatto, no, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: follow me,
2: scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti, e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista, e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: No! Abbiamo chi?
0: Lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro. Cioè.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione, e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto.
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio?
0: Sì.
2: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per il traguardo davanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E spento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto. No,
1: grazie.
2: Ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento.

0: sugli spalti.
1: E non ti nominavano mai.
2: Sì, praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
3: Federico, sono Giancarlo Magalli. Buongiorno, buongiorno.
4: Il comitato?
3: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
1: Niente, coraggio, anche qua.
2: Ti rifarai. Ne siamo certi. Forza.
1: Grazie Federico per questo tuo racconto. Una storia bella.

0: un segno del tempo quando ritrovi il tuo libretto scolastico del l'anno scolastico 76-77 in un mercatino. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni, un suo amico l'ha scovato, gliel'ha comprato e gliel'ha riportato. Lui lo ha annusato e ha detto: mi è sembrato di risentire l'odore di quando rimanevo a letto malato col Vicks Vaporub. E ha ritirato fuori tutti i ricordi, i sapori di quei momenti. Leonardo, qui con
1: buongiorno,
0: noi.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Sì, ho ritrovato il libretto scolastico delle scuole medie quando ancora non conoscevo Cristiano Militello, pensate, ero giovane, ancora non avevo fatto il ciclone, ero ancora nel periodo preciclo,
0: sì.
2: Quindi
3: come c'è finito
0: nervoso, quindi.
2: Quindi allora mi ricordo una cosa e mi dicevano le superiori poi sono pericolose, c'è gente che fa nonnismo e ti urla si ferma zuppio, e Panariello aveva già i capelli bianchi alle elementari. Conti non lo conoscevo ancora perché faceva l'attore e lavorava come uno dei figli nella serie televisiva I Robinson. Quindi... e mi ricordo sempre, perché questo libretto che ho trovato e delle medie mi fa ricordare il professore di matematica che diceva delle cose tipo
3: Che
4: dicevo? Non se lo ricordo, ma aspetta.
2: Certo, mi ricordo quello di matematica che diceva.
4: Gira il foglio.
3: Gli si è impallato il computer.
5: Potrebbe essere una gag, nel senso che
2: diceva una cosa. Mi diceva: gli alunni iscritti in una scuola media sono 234.
4: Ma
2: 130 di essi non frequentano la terza. Quante sono le sezioni di terza se ogni classe per Diana è formata da 26 alunni? Dimmelo, somaro! Quindi era parlavamo di Ceccherini, e poi c'era il professore di geografia. Volete sapere come parlava? Professore di geografia mi diceva sempre:
1: la Basilicata, la Basilicata. Passata la Puglia, la Calabria, non so.
2: E il peggiore era quello di storia.
5: Perché?
1: Diceva: bene, aprite il libro di storia.
4: Eccolo.
1: Bene, che ci ricorderà i migliori anni. Bene.
0: Faceva paura.
2: Sì, perché quel professore si mimetizzava con la lavagna e noi non si riusciva a vedere, capito? Era questo succede. Questa è la storia di quello che mi ricorda, insomma, il libretto che il mio amico ha trovato. E mi ha fatto di molto piacere. Ecco.
4: Bravo.
0: È bello,
5: tra l'altro, ritrovato Leonardo, diciamo, ritrovato a Subiano, siamo in provincia di Arezzo. E caso vuole che Subiano è in realtà una trentina di chilometri da Stia, che è la cittadina dove è stato il set insieme a Poppi, naturale del ciclone, no? Quindi la svolta della carriera di Leonardo, quindi in una zona lui
0: chissà come c'è finito comunque, perché probabilmente da una vecchia casa di Leonardo Pieraccioni qualcuno ha riconosciuto il nome,
5: l'ha tenuto come memorabilia,
0: e quindi è partito poi sui social tutta una serie di ricordi di quando si era bambini. Hai tirato fuori il Vicks Vaporub, Leonardo,
5: la minestra col formaggino,
0: i canali in bianco e nero che non si cambiavano per pigrizia perché quando stavi male dovevi pure alzarti,
3: certo. La mancetta in 6 terzi, mi ricordo io.
0: Termometro a mercurio che se si rompeva ci giocavi e poi sei venuto fuori che fa malissimo.
2: Io mi ricordo che Cristiano Militello era piccolino, era già un po' avaro, aveva le mani cucite ancora in tasca.
0: Allora, visto che sui social poi si sono messi tutti a scrivere i loro ricordi, proviamo a chiederlo anche ai nostri amici al 331 80 90 101. Sì?
2: Chiara, poi si è fatto la prima cita, sai com'è andata?
0: Com'è andata?
2: Che ho urlato: Tini, domani vai in Spagna! E lui: olè!

0: Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Uh-huh. Ora siamo stati nel 78 con Generale di De Gregori. Dove ci portate?
1: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita, sì, e il dito pronto sul tasto REC per beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo, stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
2: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
2: Le maledizioni che davi. E a te veniva detto sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
3: quindi eri tu, è colpa tua. Tra
4: io ho sporcato
3: te per anni.
4: Sei uno zozzone.
2: Sì,
4: sporcato per anni.
2: Avanti.
1: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel.
2: No. Bruciava la sedia del forno. No. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi metterli la sedia apposta, roba da. Bah, non lo so. Allora, ragazzi, vi porto in
0: Dove
2: America.
0: Dove ci porti?
2: Mi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin. E che è famosa per i Transformers, quando la saga di quei film andava per la maggiore, e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
3: Vedo che ti interessa.
2: No. Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi, c'è dentro un suo poster probabilmente e si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella. Quindi, si parla molto in America di Megan Fox, che fa quindi promozione a questo prodotto.
4: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
2: Esatto.
0: Non si sa come funziona, quindi.
2: No,
0: però
2: non si sa se funziona. Però
0: e l'intento
2: tu, quello.
0: Dove ci porti?
4: No, io
2: in farmacia.
4: Si è parlato di sport.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Mm. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Mm-hmm. Ennio Vitanza, che certo. È stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava. Che poi è stata la Domenica Sportiva, la Domenica Sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz. E quindi insomma se ne sono andati quasi tutti e volevo ricordarlo.
3: Grazie.
4: Un pianista, insomma, un bel esempio di giornalista.
2: Ma questa è cosa recente, perché a me mi mancava.
4: Sì, leggo stamattina su La Gazzetta, sarà cosa recentissima.

0: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E...
1: Ah, quindi stiamo parlando di.
0: Cretino, all'epoca. Del... Sì, la deriva dei continenti, quelle robe
2: lì. La bandita di un motorino.
3: A scuola storia non si studiava ancora, vero?
1: No, deve farlo. La stava facendo lui.
0: Cretini!
3: La scoria ha fatto Paolo.
0: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Vabbè, bella. Comunque, vabbè, dai. Per dirvi, giocavo a rugby.
1: Sto cercando di non ridere.
0: C'era l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi dalla classe doveva giocare a rugby.
4: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
0: Allora, che faccio? Mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno queste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
3: Aia.
0: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
3: col
0: in quel modo lì.
3: Stinco e tutto.
0: Ormai mi era scappato.
1: Sì.
0: Se non che l'omone mi cammina con i tacchetti sulla caviglia.
1: Aia.
0: Frattura del malleolo, ho fatto 3 mesi con la gamba ingessata per uno sgambetto andato male, capito? Da allora in poi sono sempre stato leale. Sì, ho anche smesso, esatto.
4: Devo dire che il rugby ha avuto poi questa fiammata, insomma, tra l'altro è 101, è stato anche a lungo radio ufficiale, certo. Così. Però, come si diceva ieri con l'amico Dalai, e anche lui
0: Dalai Lama?
4: Sapevo. Non è quel Dalai lì. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, cambiare sport.
0: La mamma va in apprensione.
3: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Come è diventato.
0: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti.
3: Che perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ero ignorante su questo fatto. Uno dei.
0: Sì.
3: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
0: Sì.
3: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, ha tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
0: Allora, è stato un. Non devi
3: salute,
0: essere. Che sei allergico a me, devi Allora, lì è stato un gesto di stizza. La sparata via, quello l'ha presa in un occhio.
3: Eliminato.
0: L'hanno eliminato.
4: Ma anche l'anno scorso per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
0: È un po' stizzoso l'amico.
4: C'è proprio una regola abbastanza ferrea.
3: Eliminato subito.
4: Tolleranza zero.
3: Se tirava una parte, ci sta.
0: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
4: Ovvio.
3: Sì. Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici. Cosa hanno visto o subito?
5: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
3: Vai.
5: Prima gara di karate di un nostro amico, dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta Pasterotto. Ora non vi dico come è andata con tutto il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato Pasterottino nostro. Ciao da Sara.
0: Allora c'è questo
1: Pasterotto,
0: questo
1: sul tatami
0: arriva. Senti, forza Pasterotto. Quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
3: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
6: Buongiorno banda, dal Lupo di Aosta.
3: Lupo,
6: una
3: ciao.
6: Una cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5.
0: Sì.
6: Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie.
0: No.
6: Che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono.
0: No.
6: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
4: Cambiato moglie o cambiato telefono?
3: Cambiato sport, credo.
0: Sport.
3: Anche.
0: Aiuto!
3: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90.

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Fammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza. R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari. Dammi il regalo! Altrimenti...
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, che? Può partire l'R101, dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
6: Manuela, ciao.
8: Ciao.
6: Buongiorno.
8: Ciao.
5: Ecco, buongiorno. Così ti sei prenotata.
9: R101, dammi il regalo. Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Che stavi facendo?
10: Potenza le braccia.
8: Io no. Sto lavorando.
6: Ah, dicono tutti così, sai?
11: No, no, proprio in questo istante.
5: Lei. E cosa fai, sì, quindi?
11: Fa interviste a speaker.
5: Bella!
11: Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
8: Sì, più o meno sì.
11: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
8: Sì, resisti. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
11: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se vendi sì, i quotidiani sì, sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
8: Sì, sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
5: Sono belle, le trovi molto tutte in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle, bellissima, che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
8: Ah, bellissima.
5: Cercheremo
8: Maratea
5: di aiutarti per la Jingle Machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16.
11: E le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione, esatto, anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela. No, va così con tutti.
6: Tre numeri, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
5: Tre numeri, vai col primo.
8: Ok, 16.
5: L'ultimo.

0: Fa molto Oktoberfest.
1: È vero.
0: Ok.
2: Bello ma non è. Bello ma non è.
1: Breccia comunque.
0: Vai.
3: Due.
0: Due.
1: Numero due.
4: Io non mi

0: sta caforata.
1: fermala.
2: Vabbè.
3: Era il numero 2, scusate, schiacciavo l'1.
4: Per forza.
3: E quindi abbiamo svelato che
4: quindi non dire l'1.
3: Non si sa,
1: allora,
3: va bene.
1: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
5: 6.
3: Vado col 6.
1: Magnum.
2: Questa sì che bella.
1: Adesso mi fate vedere tutto il telefilm, però.
6: Lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne.
0: Magnum potenza, ve lo ricordate?
1: Ferma.
6: Possiamo sparare sulla jingle?
3: Okay.
6: Ecco, perfetto.
1: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
3: Questo è l'aiuto? Ah!
2: Qual è l'aiuto?
0: Ah, boia! C'è un numero lì.
1: C'è un numero.
0: Il titolo c'è un numero.
3: Ce ne sono più di uno.
6: La nostra perspicace, Manuela.
3: 4 marzo 1943.
0: Senza aiuti, senza mani.
1: Noi si temeva tu dicesse 1943.
5: Certo.
1: Però
5: era un po' lungo.
1: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
2: Non vendono vino, Paolo.
1: No,
2: edicole
1: che vendono materassi ultimamente.
2: Sì.
1: Tu sei pura carta e basta così?
5: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
1: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
5: Sì, per forza.
1: Brava.
3: Bene. Grande Manuela.
5: È difficile.
6: E al grido di un putenze sembra un squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
3: Esatto,
6: bello farcito.
5: Grazie.
3: Insieme ai gadget di R101.
5: Grazie,
3: buona giornata,
5: grazie.
3: Manuela, darci un belle wiwa.
5: Buona giornata. E wiwa.
1: E wiwa. Ciao. Andiamo.

0: Buongiorno.
1: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla?
2: Prova a parlare. Esattamente, una cosa incredibile. Vista l'occasione, la intitolerei Tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
1: Bravo.
2: Grazie.
3: Amore, buongiorno banda. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo? Non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, eh? Così, chiedo per un amico.
0: Si sbagliamo sì. Strada. Beh, non ci potrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno, così.

0: guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
1: Ma quando ha detto
0: sbagliato strada,
1: fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là.
2: Maratoneta che seguendo la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria
1: la annunciata. La lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
2: Dai,
3: è due volte che ha voglia di lei
2: stamattina. Vabbè. Allora,
0: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge, è così che la giornata parte al meglio.
2: È una menzogna, in realtà Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta stamattina, particolarmente trucida.
0: Ormai sono sempre più in confidenza il toro e la mia mucca, si danno del mu.
2: Ecco, io spero che i RIS di Parma perdano anche questa prova, diciamo.
1: Io ho letto come sono stati nominati i file che seguiranno tra poco, quelli che corrispondono ad ogni battuta dei nostri amici. E già sono disperato.
0: Cominciamo così.
4: Buongiorno banda, ma se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Buona giornata, Giada da Fucecchio.
0: Giada da Fucecchio, proprio.
2: Saluto mia sorella che la diceva nel 1979, battuta.
0: È umorismo toscano,
5: allora,
0: vero Leo?
5: Scusami,
0: vero,
5: possiamo,
0: Mara?
5: Sì, possiamo salutarlo, il nostro Fucecchi Paone.
2: Ah! Che è morto. Fucecchi Paone, ovviamente. Va bene.
0: Seconda sfidante. Vai.
6: Ciao Chiara, due pecore invece stavano parlando, una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge e l'altra pecora gli ha risposto: ciao Alessandro da Strambino.
0: Da Strambino?
1: Sei un Strambino anche tu, secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del
2: pecora? A due secoli fa,
1: avanti.
7: Ma come si permette? Ma mi dia del boy!
0: Ha detto piano piano il nome, Alessio.
2: Io preferivo Strambino, guarda.
0: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
2: La prima è l'ultima, spero.
0: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
8: Ciao, sono Leonardo Bavieri da Pavia e oggi ve ne dico una bella.
0: Ciao.
8: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
1: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina qua?
5: È vero!
1: Lo trovo adatto! Lo trovo adatto!
2: È una differenza di mamma, evidentemente.
5: Ma allora tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta!
2: No.
5: Allora,
3: speriamo
5: Walter
3: di no.
5: Noodles qua con noi! Lucilla Arrosti e poi al Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
0: Non è possibile.
5: Peppe Grillo menerà 4 persone nel pubblico e poi ragazzi non potevano mancare con noi altri influencer e non solo, dai, Lello Arena vestito da iguana.
1: Bello.
5: È tornata.
2: Chi?
5: Non si può dire, due volte non si può dire. Riascoltatela.
1: E non si è capita.
0: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
5: Ma e allora vogliamo dirlo?
3: Chi è il The Winner Is?
5: Diciamolo, The Winner Is!
7: Ma come si permette?
0: Dai.
7: Ma mi dia del boy! Alessio.
1: C'è poco da ridere, Alessio.
2: Oh, a beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto: ma amici, ciao, ve ne dico una bella.
0: E infatti, ho sbagliato lì.
2: Troppo bella. Esatto. Facciamo un sacco ridere. E quindi c'era questo.
0: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme. Attraverso la chat delle mamme per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
5: È vero, e con noi ci saranno la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
3: Ma chi?
0: Lei?
3: Ma come
5: e poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.

0: Golf Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Ma poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva,
0: pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28
2: sì,
0: chilometri.
2: Sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti.
0: In bicicletta, giusto, sono gli apripista.
2: Sì, con il fischietto per. Uh-huh. Esatto, ma poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: follow me,
2: scorta primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: Abbiamo chi?
0: È lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos, i primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto, faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione e invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio?
0: Sì!
2: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri perché il traguardo avanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: E
2: spento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto.
1: No,
2: ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico davano
1: Sei.
2: Esatto. No, ogni tanto l'annuncio al microfono perché davano

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Francia non accenna a scemare la protesta degli studenti nelle città, licei chiusi fino a venerdì in tutto il paese. Il presidente Macron ha convocato il governo. Dall'inizio delle mobilitazioni feriti più di 200 studenti, 85 dipendenti scolastici, oltre 700 agenti. Dall'Italia, con il caro carburanti dopo il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap da alcune compagnie, ma i prezzi crescono di 6 centesimi. I consumatori parlano di tradimento del governo, non c'è una decisione, dice dall'esecutivo il viceministro dell'economia Leo. Svizzera Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo a Crans-Montana a Capodanno, chiede l'indennizzo per l'incendio al Constellation. L'assicurazione ha chiesto alla procura il nulla osta per il versamento. Morirono 41 persone, 115 furono i feriti. Secondo Andrea Sempio non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ci sono cose che non mi convincono, dice Sempio nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente. Torniamo all'estero, il CDC degli Stati Uniti dice che sta monitorando il presunto caso di peste polmonare nella regione russa di Irkutsk che avrebbe portato alla morte di una ricercatrice. Lo stesso organismo precisa che il caso denunciato al momento rimane non confermato. Chiudiamo con il calcio. Giovanni Malagò sarà commissario straordinario della FIGC. La decisione dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento il 14 dicembre nelle nuove elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Giorgi, All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo. Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei? Di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato,
0: con l'ananas.
2: Siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Il compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Okay, funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: fatti
1: presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti,
2: no, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore,
1: cara Irene. Va
0: grazie.
1: Bene, allora aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le P.
0: A posto.
2: P.
0: Partono le S, le P.
2: Le S,
0: e invece
2: P.
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati.
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora,
3: rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola
2: dobbiamo
0: qui!
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle,
1: lo slogan.
0: Ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho
2: già
1: ampiamente
2: preso.
1: Parlate, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa,
0: no?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: Leniro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay
0: essere.
1: Questa cosa.
0: Sì. Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Cioè,
0: dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
0: Sì.
3: Sono
0: siamo noi?
3: Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: come
3: io,
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì?
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra sì. Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro sì. Che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo sì. Che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. Per il prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: va bene
0: ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo Dini,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai,
4: brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, gli faccio la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo?
7: Oh, era facile. La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo. Io
1: proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Sicurezza europea e mediterranea, competitività ed energia, controllo dei flussi migratori, allargamento dell'Unione Europea e Balcani occidentali, rafforzamento delle relazioni con i paesi della sponda sud. I temi al centro del vertice Med 9, oggi al via Spalato. Attenzione particolare alla situazione in Medio Oriente. Terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre in Israele compiuti da Hamas, che uccise 1200 persone, ne sequestrò 251. Ricordo delle vittime e timori per nuovi attentati. Allerta massima nello Stato ebraico e in molti paesi dove sono in programma anche manifestazioni pro-palestinesi. Scontri, incendi, arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche cui hanno partecipato anche i sindacati. A Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Caso Garlasco, parla il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi commesso nel 2007. Andrea Sempio in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più, sto chiuso in casa. Nessun errore giudiziario, la condanna di Alberto Stasi, dice, è giusta. Tennis, stagione finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neo commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo. Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato.
0: Con l'ananas.
2: Siamo soltanto gli anziani, i pensionati. Insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi. Quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente.
3: All'ufficio postale.
2: Dal giorno del ritiro delle pensioni. Quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano

0: e invece niente. Lì sono un caso disperato.
1: Allora io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
0: Quello non l'ho provato effettivamente,
1: bisogna provarlo.
2: Con i funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano piano. No, poi, scusa, perdonami.
0: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore perché sono tutti lì con le cuffiette, ma quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
0: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
0: già abbiamo fatto già abbiamo percorso anche questa strada.
3: Ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
0: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
2: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
0: La mia pagina, posso dirla?
2: Certo.
1: Vuoi te?
0: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.with.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso?
1: Una si chiamava
2: travelwith.with.me.
0: Allora, travelwith.with.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
0: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
0: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
0: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
2: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
2: Buona giornata.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le
0: a posto. Partono le S, le P.
2: Le S,
0: e invece
2: P?
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche
2: Leo.
0: Ciao Leo,
3: mi siete mancati.
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione, a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social.
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa?
0: No.
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: De Niro,
3: i vostri cani.
2: Ormai marchettar ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, dove canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che ci

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì. Tra l'altro,
0: credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i concerti.
1: Token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Da Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra sì. Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro sì, che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo sì, ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa. Cosa volete? Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi ehi, entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera
2: di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: gli animali di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa. E invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, e faccia la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci...
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Ma...
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con una conciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Tutte d'accordo.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto. Domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla consulta. Tensione e misure di sicurezza in tutta Israele nel terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas, che uccise 1200 persone e ne sequestrò 251. Divieti di spostamento e valichi chiusi con la Cisgiordania. Commemorazioni in ricordo delle vittime in molti paesi. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. Scontri e arresti anche ieri in tutto il paese nel terzo atto delle proteste. Quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione. Sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla dal letto di un ospedale a Nashville. La cinquantenne è condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di scuola quando aveva 18 anni, resta manettata e incatenata alle caviglie. Lo sfogo di Andrea Sempio contro il clamore mediatico che da mesi accompagna il caso Garlasco. Il nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più. Per il 38enne è giusta la condanna di Alberto Stasi. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Malagò, commissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'Assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Starci All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo. Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei? Di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato. Ma non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Sì, funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì.
1: Fatti presentare qualcuno da loro, scusa,
2: già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio, se dai

0: e cognome. Nome e cognome, la gente la cerca sui social.
1: Ma non, il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
2: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi. La tua pagina Instagram, vai.
1: La mia pagina, posso dirla?
2: Certo. Devi.
3: Vuoi te?
1: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelweed.me.
4: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso? Una...
3: uno si chiamava
2: travelweed.me.
1: Allora, travelweed.me.
3: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
1: Infatti, no, era scontato.
3: Hai ragione.
2: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
1: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
3: Brava.
1: È un punto a suo favore,
3: cara Irene. Va bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
2: Buona giornata.

0: buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le
0: a posto. Partono le S, le P,
2: le S,
0: e invece
2: P.
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La
2: dobbiamo
0: mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: Gira tutto intorno
1: alla boa. Il mercoledì iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione, a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, è tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101.
1: Quindi
0: inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho
2: già
1: ampiamente
2: preso.
1: Parlate, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa?
0: No.
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: Leniro,
3: i vostri cani.
2: Ormai marchettar ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che ci

0: Kai, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay essere questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci! Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente come la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Cristiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura di pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io esigo di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda!

and Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: Peccato che averla sentita nell'83 la prima
0: volta.
4: Sì. No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: sconvolti. Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Dini,
2: io faccio la piega gonfia. Paolo,
1: su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: Bella,
2: dai.
4: Brava.
0: Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, gli faccio la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'accordo.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Oddio. Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qui.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: is how we'll leave the light on.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Oletto. Terzo anniversario degli attacchi di Hamas in Israele. 1200 le persone uccise, 251 quelle sequestrate. Celebrazioni in ricordo delle vittime e timori per nuovi attentati. Allerta massima nello Stato ebraico e in molti paesi. Ondata di missili e droni russi su Kiev nel giorno del 74esimo compleanno del presidente Putin. L'ombra di Mosca sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. Scontri, incendi e arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche, cui hanno partecipato anche i sindacati. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Caso Garlasco, parla il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Andrea Sempio in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più, sto chiuso in casa. Nessun errore giudiziario, la condanna di Alberto Stasi dice giusta. Tennis, stagione è finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neocommissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. L'ultimo saluto di Messi all'Argentina, è il momento più triste della mia carriera, esordito il giocatore nel suo discorso allo stadio di Buenos Aires, dove l'Albi Celeste ha battuto il Benin. È stato un onore difendere questa maglia, ha concluso l'oramai ex numero 10. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: E quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono tutto. I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con la ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma.

0: per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
0: Sì, sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente, all'ufficio sono postale. Capitata al giorno del ritiro delle pensioni, ti quindi non è andata
2: anche
0: bene.
2: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
0: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi... Sì. Un funerale, io mi farei un bel funerale.
0: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
2: Con i funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
0: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore perché sono tutti lì con le cuffiette, ma quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
0: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
0: è
1: fai
0: vero,
1: di questo, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
0: faccia. Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
0: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
2: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
0: La mia pagina, posso dirla?
2: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
0: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.with.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
2: travelwith.with.me.
0: Allora, travelwith.with.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
0: Infatti. No, era scontato.
1: Hai ragione, hai ragione.
2: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
0: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
0: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
2: grazie.
1: Bene.
2: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
2: Buona giornata.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P, e invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, beh, temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà, anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi parliamo?
3: Mancati.
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola,
2: la dobbiamo
0: mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, è tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa?
0: No.
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, no, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: De Niro,
3: i vostri cani.
2: Ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che ci

0: La banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele!
1: Da Bergamo
3: e Wiwa!
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa!
6: Maria Antonietta da Catania, ragazzi siete grandi!

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay essere questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari, i porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci! Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì?
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Cristiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete, sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura di pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serrungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90

0: 101.
1: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
2: Chi c'è al secondo posto?
1: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
3: ultimo!
1: Bravo, terzo posto per ultimo.
2: Ah, secondo?
1: Al Cesare. Secondo chi c'è?
3: Cesare.
1: C'è Cesare.
2: Pupo.
1: Fedez, ragazzi.
3: Fedez.
1: La
3: come?
1: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
4: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
1: A casa, però comunque.
4: Ah, ok.
1: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
4: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
1: Cioè, veramente.
4: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
1: Certo.
4: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
1: Esatto.
4: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
1: fate
4: pubblicità.
1: Questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
5: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se c'è l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga. Wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
1: Ciao Tiziana!
4: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
1: E sugli anni, non torniamo.
4: Sul potere, ah no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
4: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
1: Forzuta.
4: Possiamo combinare.
2: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
1: Veramente,
2: vuole come cedere... rubrica.
1: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
3: sì, c'è,
1: dove
3: sì. Durato due puntate.
1: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
4: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
3: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 sì, 90 sì. 101, magari facciamo il match.
4: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
3: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
2: Attenzione.
6: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
2: Perché è indirizzata a me?
4: Coppa, no? Ma scusa,
2: ma scusa.
4: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
2: Voglio certo, cioè, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
2: Anch'io l'ho sentito.
3: Che cantava in napoletano.
4: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, c'è cioè McTominay del Napoli. Insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
2: Ok.
1: Attenzione, perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
7: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
2: pronoto.
7: C'ha una voce splendida.
2: Vero, smettila.
3: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
4: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari
4: sì,
1: si ripalesa.
3: Cacci il numero.
4: Si autodefinirà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto, domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla consulta. Tensione e misure di sicurezza in tutta Israele nel terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas, che uccise 1200 persone e ne sequestrò 251. Commemorazioni in ricordo delle vittime in molti paesi, dove l'allerta è massima. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche nel terzo atto delle proteste, quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione, sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla dal letto di un ospedale a Nashville. La cinquantenne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di scuola quando aveva 18 anni resta ammanettata e incatenata alle caviglie. Lo sfogo di Andrea Sempio contro il clamore mediatico sul caso Garlasco. Il nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi in un'intervista televisiva lamenta: non vivo più. Per il 38enne è giusta la condanna di Alberto Stasi. Tennis, Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato l'altoatesino in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Calcio, Malagò, neocommissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'Assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

In the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: cuore, se ci sbagliamo, sì, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi,
0: gli animali
1: di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: sconvolti. Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Paolo, su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: Francia corta,
2: bella, dai,
0: brava. Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto,
0: è Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, gli faccio la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene.

0: bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
2: Possiamo perderci questo?
0: Oh, ciao,
3: la mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ma...
1: E lui è l'ultimissimo?
2: È l'ultimissimo. Io
1: proprio ora che iniziavamo a ridere.
0: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
0: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
2: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
4: Siete pronti?
2: Prontissimi.
4: Volete colori come l'influencer?
2: Ovvero?
4: Volumi da diva?
2: Sempre.
4: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
5: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
0: Certo.
5: Ciao.
2: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
2: alle
1: da
2: 8
1: voi.
2: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
0: Attenzione.
2: Dalla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: amici, All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Oh, io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono
2: tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la moda
0: storia
2: del
0: lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimanevamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capitata al giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è
1: Senti,
2: modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma fate. Come si fa a scrivere adesso una...
1: una si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai,
1: hai ragione.
0: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora chi partono è tutto le P. A posto. Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, come, cioè umano, spugnetta lei. Per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati.
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Lo dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì boa. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa,
0: no?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zappe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda,
3: gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: 101.
1: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
2: Chi c'è al secondo posto?
1: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
3: ultimo!
1: Bravo, terzo posto per ultimo.
2: Ah, secondo?
1: Al Cesare. Secondo chi c'è?
3: Cesare.
1: Pupo. Cesare.
2: Pupo.
1: Fedez, ragazzi. Fedez. La
3: come?
1: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
4: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
1: A casa, però comunque.
4: Ah, ok.
1: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
4: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro. Insomma.
1: Veramente.
4: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
1: Certo.
4: No, dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
1: Esatto.
4: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
1: fatelo.
4: Avete
1: questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
5: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
1: Wow.
5: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
1: Ciao Tiziana!
4: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
1: E sugli anni, non torniamo.
4: Sul potere, no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
4: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
1: Forzuta.
4: Possiamo combinare.
2: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
1: Veramente,
2: ecco,
1: vuole
2: come
1: accedere...
2: rubrica.
1: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
3: sì,
1: dove
3: è durato due puntate.
1: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
4: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
3: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
4: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
3: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
2: Attenzione.
6: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
2: Perché è indirizzata a me?
1: Coppa, no?
4: Ma scusa,
3: Ma scusa.
4: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
2: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
2: Anch'io l'ho sentito.
3: Che cantava in napoletano.
4: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, c'è cioè McTominay del Napoli. Insomma, ieri li hanno scoperto. Recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
2: Ok,
1: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
7: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
2: pronoto.
7: C'ha una voce splendida.
2: Vero, smettila.
3: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
4: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari
4: sì,
1: si ripalesa.
3: Caccia il numero.
4: Si autodefinirà.

0: Ipa più Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne e puoi anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate. Sì. No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio fortuna. Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia
0: persi
3: tutti, esatto. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Se il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché immagino, i soldi non fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel corridore, quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Quello è Stano, Massimo, ragazzi. Stano,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo, abbi pazienza.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì. A che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay essere questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: lo stadio? La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Una per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci! Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura di pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda mm-hmm. del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, l'interesse
0: di
1: Chiara,
0: gli animali di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa. E invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: Peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati.
0: Sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori.
0: Ah.
5: Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: c'erano solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
4: Brava.
0: Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, e faccia la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, l'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante, signori. Possiamo lasciarci... non...
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Ma...
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Tutte
0: la botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione.
0: Dalla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. 3 anni fa l'attacco di Hamas a Israele. Oltre 1200 le persone uccise e 251 i rapiti dai miliziani al rave party di Nova e nei kibbutz vicini al confine con Gaza. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi della strage, mentre nel paese allerta per il timore di nuovi attacchi. Alla Camera il voto di fiducia sul terzo articolo della proposta di riforma della legge elettorale, dopo il via libera incassato dalla maggioranza ieri sui primi due. Domani la consultazione finale sul testo a scrutinio segreto. Le opposizioni sembrano rassegnate, ma il governo teme l'intervento della Consulta. Centinaia di migliaia di persone in piazza ieri in Francia per la terza giornata di protesta studentesca. Scontri e arresti in tutto il paese. In serata riunione del presidente Macron con i ministri all'Eliseo. Le lezioni sono sospese per tutta la settimana. L'allarme peste polmonare, nuovo terreno di scontro fra Stati Uniti e Russia. Washington ha chiesto a Mosca una nota ufficiale sulla morte della ricercatrice di 28 anni in un laboratorio della Siberia. Trump ha annunciato che molto presto chiamerà Putin per chiedere spiegazioni. Condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, Krista Pike ha ripreso conoscenza e riesce a parlare. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, increduli per quello che hanno definito uno sviluppo senza precedenti. La prognosi resta incerta, la cinquantenne rimane per ora ammanettata. Calcio, l'ultimo tango di Messi in nazionale. La Pulce ha dato addio all'Argentina con un gol e 2 assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin, vinta 3-0. A fine partita le lacrime e il giro di campo con l'omaggio ai tifosi. Con la selezione ha vinto un mondiale e 2 campionati sudamericani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
1: Addio all'Argentina con un gol e 2 assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin.

0: rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi.

0: grandissimi italiani nella musica.
1: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente. Sì,
1: non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
1: No, dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
1: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete questo pubblicità. Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
2: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga. Wow. Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
1: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
1: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
1: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
0: forzuta.
1: Possiamo combinare.
3: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente,
3: ecco. Come cedere, rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
4: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
1: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
4: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match.
1: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
4: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
3: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
3: Perché è indirizzata a me?
1: Coppa, no? Ma scusa. Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
3: Voglio dire. Certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
3: Anch'io l'ho sentito.
4: Che cantava in napoletano.
1: Era l'attacco di We Are The Champions. Insomma, a proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
3: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
3: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
3: È vero, smettila.
4: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
1: Io non andrei oltre, insomma, bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
1: sì,
0: si ripalesa,
4: caccia il numero.
1: Si autodefinirà.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo del tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, Jet Set, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche
0: ciao.
1: Andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo.
1: C'è anche lui?
3: Che
0: dovrebbe.
3: Sì. No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio, non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia
0: perse
3: tutti. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì, sì, sì, sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah, sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Okay.
3: Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non immagino. Fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti, sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: E Blamer,
3: non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi
3: che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona,
1: di,
0: ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Ma
2: porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi, scusa. Vabbè, fatto il tifo.
3: Comunque.
0: C'è chi sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
2: Chiara, lo sai già, Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono, devono. C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay
0: essere
1: questa cosa?
0: Sì. Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: lo stadio? La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci! Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
3: Chris. Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura di pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

Falling in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: fare, se ci sbagliamo, sì, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, l'interesse di Chiara,
0: gli animali di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati.
0: Sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori.
0: Ah.
5: Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
4: Brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, e faccio la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con una conciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, siete ingiocabili veramente.

0: 10 All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: Milite
0: ma ancora
1: gente.
0: Qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Clienti, Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene,
2: a tutti.
0: C'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No,
3: su Tinder 23.
2: È vero, perché comunque ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimorchiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no. Poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo percorso questa strada.
3: Ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Una si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P, e invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi parliamo?
3: Mancati.
1: Così, è lui.
3: No, sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La Boa! Il mercoledì! Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: Così. È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa,
0: no?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, no, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, dove canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Alla Camera il voto di fiducia sul terzo articolo della proposta di riforma della legge elettorale, dopo il via libera incassato dalla maggioranza ieri sui primi due. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. 3 anni fa l'attacco di Hamas a Israele. Lo Stato ebraico commemora gli oltre 1200 morti, 251 i rapiti. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi della strage. Nel paese è allerta per il timore di nuovi attacchi. Ieri la terza giornata di proteste studentesche in Francia, scontri e arresti in tutto il paese. In serata la riunione d'urgenza all'Eliseo. Dall'inizio delle manifestazioni sono quasi 500 le persone fermate, lezioni sospese per tutta la settimana. Dopo essere sopravvissuta a 2 iniezioni letali, Krista Pike ha ora ripreso conoscenza e riesce a parlare. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. La prognosi resta incerta. La 50enne, condannata a morte per omicidio in Tennessee, rimane per ora ammanettata. Scontro fra Stati Uniti e Russia sull'allarme peste polmonare. Washington ha chiesto a Mosca una nota ufficiale sulla morte della ricercatrice di 28 anni in un laboratorio della Siberia. Trump ha annunciato che molto presto chiamerà Putin per chiedere spiegazioni. Calcio, l'ultimo tango di Messi in nazionale. La Pulce ha dato addio all'Argentina con un gol e 2 assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin, vinta 3-0. A fine partita, le lacrime e il giro di campo con l'omaggio ai tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby,
0: gli interessi di Chiara, che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa. E invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì.
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa.
2: Giusto, e faccia la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
7: Oh, ciao, era facile. La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo. Io,
1: proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da voi.
0: 8, quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un'altra Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State qui.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Oh, io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: ci sono
2: tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la moda
0: storia
2: del
0: lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimanevamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è
1: Senti,
2: modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai,
1: hai ragione.
0: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.

0: siamo, ci siamo. Buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale. Attenzione,
1: attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora ci partono è tutto le P. A posto.
2: P.
0: Partono le S, le P.
2: Le S.
0: E invece
2: P?
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita.
0: È vero.
1: Per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì. Insomma,
0: adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, come, cioè umano, spugnetta lei. Per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati.
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Ecco, dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: E gira tutto intorno alla boa. Il mercoledì iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione, a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101.
1: Quindi
0: inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa,
0: no?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zappe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda,
3: gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo
2: Cesare.
0: Chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
1: Fedez.
0: La
1: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni, ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: ecco. Come rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80
3: sì,
0: 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
0: Coppa, no?
3: Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
2: È vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma, bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa,
2: caccia il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è
2: tornava
1: anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia persi tutti, quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare, sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non immagino fanno la felicità, se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: E Blamer,
3: non ha vinto, non è quel
0: marito
3: corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano,
1: Massimo Stano, che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione, medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque
0: c'è chi è sculettando, ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
3: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay
0: essere.
1: Questa cosa.
0: Sì. Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: i paninari, sì,
2: paninari. Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Cioè,
0: dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: Alla cassa. No, quindi devi fare... La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101, se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 100.

0: Sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, l'interesse
0: di
1: Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa. E invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati.
0: Sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori.
0: Ah.
5: Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì.
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, e c'erano solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo Dini.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
4: Brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, io faccio la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game,
1: esatto.
0: L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Israele ricorda l'attacco di Hamas il 7 ottobre di 3 anni fa. Il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito. Oltre 1200 le vittime totali e 250 i rapiti. Mosca colpisce nella notte l'Ucraina mietendo 14 vittime. Gli attacchi a edifici residenziali, condomini e grattacieli. Il presidente ucraino Zelensky: un regalo di compleanno per Putin dell'esercito russo. Si scava tra le macerie e bilancio destinato a salire. Legge elettorale in Italia, alla Camera la votazione sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 3. La terza dopo le due votate ieri sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. L'ambasciata statunitense in Russia segue da vicino la situazione nella regione siberiana di Irkutsk dopo la notizia della morte di una ricercatrice a causa della peste polmonare. Il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario senza omettere informazioni sulla quarantena e i provvedimenti. Diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge in Italia dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Il sottofinanziamento strutturale, le diseguaglianze territoriali e sociali e la profonda crisi del personale stanno progressivamente erodendo i principi di universalità, uguaglianza ed equità. Calcio: Lionel Messi giunge alla sua ultima partita in nazionale. La Pulce ha dato l'addio all'Argentina con un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin ieri sera, vinta 3-0. Grande commozione per il giocatore davanti a 85.000 persone vestite di bianco-azzurro, pronte a salutare il loro idolo di sempre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez.
2: La come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo
3: ma
0: musicale.
3: Se, ma sempre sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce a, ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro. Cioè,
0: veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. No. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se c'è la

0: molto qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga, così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana. Allora,
1: ciao Tiziana.
2: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
1: È sugli anni, non torniamo.
2: Su potere, no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
2: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
1: forzuta,
2: possiamo combinare.
3: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
1: veramente,
3: ecco.
1: Vuole
3: come rubrica.
1: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
4: è durato due puntate.
1: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma,
2: perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
4: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match.
2: Sarebbe bellissimo, così poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
4: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
3: Attenzione
5: ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
3: Perché è indirizzata a me?
2: Coppa, no? Ma scusa,
3: ma scusa.
2: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
3: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
3: Anch'io l'ho sentito.
4: Che cantava il napoletano.
2: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Ma questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
3: Ok,
1: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma dell'agricoltore. C'ha una voce splendida.
3: Smettila.
4: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
2: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari
2: sì. Ah, sì.
1: Si ripalesa.
4: Caccia il numero.
2: Si autodefinirà.
1: 3,

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne e puoi
2: via,
1: anche
2: ciao.
1: Andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Dovrebbe.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è
3: che
0: li
3: abbia
0: persi
3: tutti, esatto. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia.
0: Stano, no,
1: quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così. Che cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione, medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi, scusa. Vabbè, fatto il tifo. Abbi pazienza.
3: Comunque.
0: Cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh? Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B.
0: Sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì. A che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: quella la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre. In più.
2: Pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente, ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo, via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, sì, così
1: bella.
3: Non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: Ma va, ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non visto, è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Però Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì,

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony! Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101. Dove
2: state a parlare, vi ricordate quando c'era Sosa, ho ricordato, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando io stavo a Dune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mica come quell'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora si sono annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì,
1: giusto?
3: Eri già annoiato a 30.
4: Con tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio,
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro.
0: Vabbè, tra 50 anni.
3: Tempi, magari nel frattempo aumentano gli stipendi. Va bene.
2: Ai miei tempi non si stava. Come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi, noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale.

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di questa nazionale. Quale vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando?
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare nel giardino dei drupi. Questa è la verità, è questo che vorrei dirgli. In realtà dico sono bravi. E dovrete sorbire questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Te li ricordavi?
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
0: Bella.
2: Dove va?
1: In giuria Siani Letta Lamborghini, più incisivi di Fabio, e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, non tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate da casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo è d'altro, succederà stasera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: fan del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Magari... è l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo, dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione, bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Adesso con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa un
1: Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo. C'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno d'avere una nazionale in Benin.
2: Certo che sì.
1: Prima
2: di
1: ieri.
2: Tra Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
0: il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto?
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle?
1: È vero, di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori andammo
1: a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi,
2: no, allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo
3: i sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora, fammi parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un braccino,
1: così come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti
2: ha
0: insegnato bene,
1: insomma. Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-8090-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E mi toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore,
3: sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli,
1: ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
2: Domanda: posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, è quindi vero. Tu nel 1300 c'eri già?
1: No,
3: a Roma e Avignone? No,
1: no, no, no. Attenzione, e qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa, insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
2: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia dopo.
3: Ancora scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte ho visto Maradona.
5: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene. RC101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Legge elettorale: con 228 sì e 144 no su 375 presenti, la Camera approva la fiducia dell'articolo 3 alla legge elettorale. Ridisegna nello specifico alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. Oggi gli israeliani riuniti in diversi luoghi del paese per il terzo anniversario degli attentati di Hamas del 7 ottobre, in cui morirono oltre 1.200 persone e altre 251 furono prese in ostaggio. La spirale di inaudita violenza va fermata, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio: ricreare i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi. La Russia conferma un massiccio attacco nella notte contro impianti industriali coinvolti nella produzione e nello stoccaggio di missili e droni in tutta l'Ucraina. Colpiti anche numerosi edifici civili, il bilancio è di 15 vittime, destinato a salire. Si scava tra le macerie. Il delitto di Garlasco in tribunale a Pavia. Angela Taccia, difensore di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della procura per l'omicidio di Chiara Poggi. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, dichiara. Vogliamo capire cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. In Italia il diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge dal report della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Serve una strategia che integri un finanziamento pubblico adeguato ai bisogni di salute, una governance Stato-Regioni capace di ridurre i divari, osserva il nono rapporto. Ieri sera l'ultima partita di Lionel Messi con la nazionale argentina, per lui un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin, vinta 3-0. Intanto, dopo l'annuncio di Yannick Sinner via social di terminare in anticipo la stagione 2026, arriva l'incoraggiamento di Carlos Alcaraz. Amico, tornerai più forte di prima, a testa alta, ti auguro una rapida guarigione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera degli gnocchi cucinati dalla suocera.

0: Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
1: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
2: Tony F dal futuro alla banda di R101.
1: State a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, ho ricordato, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
0: Sì.
1: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
2: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
1: La gente sta male perché parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, miei come quell'altro che sei magna. Capito?
0: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
1: Sì. Certo, certo. Ora si sono annoiati più, capito? Questa longevità del 2070 mi annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
0: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, giusto? Ci ha annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
1: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere merci.
0: Adesso
1: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
2: Ah! Sì. Dici cosa
4: Dio
2: succederà.
4: Che paura.
1: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
1: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
1: Abbassa. Non c'è più.
0: Non c'è più, la si sniffa e basta.
1: No, con 5. Con 5 euro al litro.
3: 5 euro al litro. Vabbè,
2: tra 50 anni tempi,
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi. Va bene.
1: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora, 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi, noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale
3: Prova
1: Quale.
3: L'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: E allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di questa nazionale. Quale vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando?
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: No.
1: Le manderei tutte a zappare nel giardino dei drupi. Questa è la verità, è questo che vorrei dirgli. In realtà dico sono bravi. E dovrete sorbivido questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Te li ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente.
0: Tu
1: farai un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, non tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate da casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo è d'altro, succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione vero, con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, quindi, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Ha fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: icona del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena ha un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Magari... è l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Con calma,
2: per favore.
0: Finché sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa,
1: scusami.
3: Brava Chiara, con queste cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Argentina Benin.
4: Roberto Benino.
2: Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: di
1: ieri.
2: Tra Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno rigore.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero,
0: salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei
1: genitori andammo a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi,
2: allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: È finito.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se mi chiedi.
3: Fammi parlare.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene, insomma.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. La scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 3318090101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour, qualcuno potrà raccontare.
1: Come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se fai su eBay tutta la gente
0: se ne
1: libera. Biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però. Hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Banda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, è quindi vero? Tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: No. Attenzione, che qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa, insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma,
7: sai perché in batte ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare. Però.
4: Ma non si lava dall'86.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: Ecco.
1: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
2: Mamma mia.
0: Nel cortile della scuola. Prova a portarlo in classe direttamente.
2: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
2: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.

0: 3899-106-101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più. Si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè,
2: ragazzi,
0: non è un momento così.
2: Ma non è finito, non ci sono soldato io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Riccardo Russo.
3: Ehi, non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così stamattina.
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questa è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, chiuso, già legge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
1: Accettiamola. Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Senso.
2: Che ne pensate,
0: non era male.
4: Ma accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi!
2: Ehi!
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono.
3: Non
0: oggi
3: mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio, Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Lei. Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
8: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Woods, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo. Tiger
1: Woods, la legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
9: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
10: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
10: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici bene.
0: Certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
11: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
12: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, saga grande.
1: Aiuto.
0: Allora Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararci amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America con Taxi Driver.
3: Esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
4: No,

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: Come mai? La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: quella la vastità qua poteva passare la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: No, pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax, il telex, insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi bim bum boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: sì. Adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, sì, così non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Beh, io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo. No.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì,

0: ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era sta cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, perché ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei in magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora si sono annoiati di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: dopo il ventennio va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Bassa. Bassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro,
0: vabbè, tra 50 anni tempi,
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia all'articolo 3 del testo, 228 voti a favore, 144 contrari. Ieri l'Assemblea aveva dato il via libera sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto. 3 anni dal 7 ottobre, oggi Israele commemora le vittime degli attacchi terroristici di Hamas in cui morirono oltre 1200 persone. Intanto l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso da un gruppo di coloni estremisti. Nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte, almeno 11 i morti. A Priluki colpito un edificio residenziale, droni anche sulla capitale. Duro il presidente Zelensky, le vittime odierne, un regalo di compleanno per Putin. Oggi il comitato militare della NATO in visita a Kiev. Garlasco, la legale di Andrea Sempio Angela Taccia, oggi in tribunale a Pavia per ascoltare le intercettazioni del suo assistito. Intanto è emerso un altro atto dei RIS di Parma che non sarebbe stato depositato nel 2007. Sui pedali della bici di Stasi forse c'era DNA maschile. Sospetta peste polmonare in Siberia, cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia. Per il Cremlino non ci sarebbe in programma nessun colloquio telefonico con il presidente Trump per discutere del caso. Giovanni Malagò nominato commissario FIGC all'unanimità. L'elezione per il prossimo presidente è fissata il 14 dicembre. L'unico candidato dovrebbe essere proprio l'ex numero uno del CONI. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: vabbè, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, giusto. Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai. Che...
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se fai su eBay tutta gente
0: se ne
1: biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo, Maradona.
1: Del tennis tricolore,
3: sicuro.
0: Andiamo avanti. 3000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto...
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda,

0: 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
1: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona.
2: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
3: Ma non si lava dall'86, però.
4: L'ascella del Dios.
5: Vabbè, Cristiano ancora prima.
6: Tanta tanta roba difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: Il tortorella challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una forza, una potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: tutti, sono arrivati al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, ragazzi, non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così, stiamo...
0: Robert De Niro, no?
5: Nero.
6: Questa è bella, altro che la motosaga.
5: Basta, chiuso, challenge. È
6: basta,
5: finito.
6: Tutto chiara, basta.
5: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
2: Accettate. Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
5: Pure lei.
2: Che c'è lei?
5: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
2: Sempre.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
9: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
10: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
11: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
11: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
12: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
5: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
13: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, grande.
1: Aiuto.
0: Allora Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
5: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
5: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
5: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
5: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
6: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
5: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega
1: l'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
1: Sì.
0: E dovrebbero dargli a breve, insomma.
1: Bene.
3: Quella la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre. No,
2: pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, sì, così
0: bella.
3: Non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non visto, è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
5: Eravamo ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì.

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché mo adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era sta cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, perché ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora si sono annoiati di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi dopo il ventennio va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa. Non c'è più.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: No, con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro,
0: vabbè, tra 50 anni tempi,
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevano cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Man del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Per magari... l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di
0: vino. Con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa un
1: Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: di
1: ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: No, l'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: Ma è vero, è vero.
0: Di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: Cioè,
1: i miei genitori andammo a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: No, ragazzi.
2: No, allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora, se mi
3: chiedi,
2: fammi
3: la
2: parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso,
2: taccagno.
1: Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che l'hai fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene,
1: insomma. Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. La scuola di Filippo, c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa,
3: questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale e Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: Ma no.
1: Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, è questo che vorrei dirgli. In realtà dico sono bravi. E dovrete sorbivido questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi
0: anche
1: nomi.
0: Ti ricordavi?
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio. Così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria sia Aniletta Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai!
3: Va bene. Possiamo sentirne un pezzetto, no, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate a casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Dinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Dinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo ed altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, sta ascoltando. Beh, quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1 milione di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1000 lire anche, si potessero avere 1000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
4: certo,
1: Maradona,
4: certo,
1: del tennis tricolore.
4: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
5: Gli danno all'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
6: Domanda: posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No,
3: a Roma e Avignone? No,
1: no, no, no, no, attenzione, e qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi chissà coppia ogni morte di Papa, salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
7: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, sai perché mi batte? Ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare. Però.
5: Ma non si lava dall'86.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano, ancora prima.
0: Tanta, tanta roba. Difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una forza, una potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: arrivati al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproducono.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Ma non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Rosso?
3: Non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così,
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questo è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, è chiuso, challenge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Cosa ti vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: doppio
2: voi?
0: Senso.
2: Che ne pensate,
0: non
2: fratelli?
0: Era male.
4: Accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi!
2: Ehi!
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non anche era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: Che lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo. Dai,
1: che bull la legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
8: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
9: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
9: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuto.
1: Per il tema ubriachi, dici te.
0: Certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
10: Oh, banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao, Nicolas da Teramo.
0: Ciao, Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora, c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa. Su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, scusi. E poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta. È un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante, vai.
11: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
0: Andrea, grande!
6: Aiuto, aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararci amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America con Taxi Driver.
3: Esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani. qui alla banda di R101. State parlando con me?
4: No.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il 7 ottobre di 3 anni fa gli attacchi terroristici di Hamas che uccisero più di 1200 persone. Per le commemorazioni organizzati eventi in 400 località in tutto il paese. Sulla spiaggia di Tel Aviv un'installazione in ricordo delle vittime. Le parole del presidente Herzog: Israele è casa nostra, dobbiamo proteggerla insieme. È necessaria la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, così il ministro irlandese agli affari europei. Intanto la presidente della Commissione von der Leyen ha incontrato il presidente francese Macron per discutere di acquisti congiunti ed energia elettrica pulita. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia all'articolo 3 del testo, 228 voti a favore e 144 contrari, via libera anche per l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede e ai caregiver familiari. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Madre e figlia morte avvelenate dalla ricina, per la procura è improbabile la pista accidentale. Ieri ha riproposto proporre l'ipotesi dell'incidente era stata l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sulle vittime. Le indagini proseguono a carico di ignoti. Dal 2023 al 2026 la sanità ha perso quasi 19 miliardi di euro. Nel 2024 circa il 10% della popolazione ha dichiarato di aver rinunciato a una o più visite o esami. Per non gravare sui cittadini nel prossimo triennio il fondo sanitario avrà bisogno di 32 miliardi aggiuntivi. A riportarlo è l'ultimo report della Fondazione Gimbe. Nobel per la chimica al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai. I due scienziati hanno fornito una soluzione al fenomeno della specularità delle molecole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: È stato a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io per parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei in magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo. Ora si sono annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30.
4: Con tutto questo entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere merci.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5 euro al litro.
3: 5 euro al litro, vabbè,
0: tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi, se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Big Seven del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Magari... è l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella, bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di
0: vino. Con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa,
1: scusami.
3: Brava Chiara, con queste mancava. Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima di ieri.
2: Tra Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
0: il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto. Io sono scoppiato a ridere, sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti, non ho riso perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero, di esserci salita
0: sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori
1: andammo a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi.
2: Allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: È finito.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se mi fammi
3: la
2: parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene, insomma.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa,
3: questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-80-90-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con Ale. Noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale e Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: Ma no.
1: Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, è questo che vorrei dirgli. In realtà dico sono bravi. E dovrete sorbivido questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi
0: anche
1: nomi.
0: Li ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria sia Aniletta Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai!
3: Va bene. Possiamo sentirne un pezzetto, no, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate a casa!
2: Ecco Massimo, ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo ed altro succederà stasera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1 milione di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1000 lire anche, si potessero avere 1000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Cedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila. Cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: vabbè, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne libera. Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Banda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No,
3: a Roma e Avignone. No,
1: no, no, no, attenzione, e qui nel 2013, se non ricordo male, Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi chissà coppia ogni morte di Papa, salta il turno. Giustamente, per ognuno tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
7: però
4: non si lava dall'86.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: 101. Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: collegati al 3318090101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, ragazzi, non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Militello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Riccardo Rosso.
3: Ehi, non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così stamattina?
0: Robert De Niro, no?
5: Questa è bella, altro che la motosaga.
6: Basta, chiuso, già legge. È
5: basta,
6: finito.
5: Tutto chiara, basta.
6: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli, voi?
0: Doppio senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
4: Accettate, va accettato.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi!
2: Ehi!
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
6: Pure lei. Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
9: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Ah. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
10: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
11: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
11: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
12: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
6: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato lo spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
13: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, grande.
1: Aiuto.
0: Allora Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
6: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
6: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararci amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
6: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
6: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
5: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Ma magari ti andasse via del tutto.
6: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: la vastità quattro passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
0: Gli
3: ascoltatori diventano autori, sì, così
1: bella.
3: Non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: Ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo. C'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì,

0: ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101. Vabbè,
2: state a parlare, vi ricordate quando c'era Sosa, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, perché ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come quell'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora ci si annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì,
1: giusto?
3: Li ci ha annoiato a 30.
4: Con tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Vent'anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro,
0: vabbè, tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia all'articolo 3 del testo, 228 voti a favore e 144 contrari. Via libera anche per l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede e ai caregiver familiari. Domani l'ok finale a scrutinio segreto. 3 anni fa gli attacchi terroristici di Hamas, Israele ricorda le vittime con eventi in 400 località in tutto il paese. Intanto l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in Cisgiordania. I guerriglieri palestinesi in una nota al 7 ottobre, giornata gloriosa per il nostro popolo. Peste polmonare in Siberia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto alla Russia chiarimenti su un secondo caso di polmonite misteriosa. Per l'agenzia sanitaria russa però non c'è nessun rischio epidemico. Garlasco, spunta un altro atto dei RIS non depositato nel 2007. Sui pedali della bici di Stasi ci sarebbe stato DNA maschile. Nella relazione ufficiale sarebbe stato omesso anche l'esito negativo dell'OptiTest, l'accertamento per la ricerca di sangue umano. Nobel per la chimica al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai. I due scienziati hanno fornito una soluzione a un fenomeno vecchio più di un secolo, la specularità delle molecole. Ieri contro il Benin, l'ultimo tango di Messi con la maglia della nazionale. La Pulce ha chiuso la carriera in albiceleste con un gol e 2 assist. Le ultime parole in campo: sarò a tifare con voi, orgoglioso di questi 20 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai. Che...
0: sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo.
0: 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però detto

0: nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
1: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma mamma, mamma. Sai perché? In bambe corazon, ho visto Maradona.
2: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
3: Ma non si lava dall'86, però.
4: L'ascella del Dios.
1: Vabbè, Cristiano ancora prima.
5: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una porta.
1: Sì,

0: chiamate al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più. Si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Ehi, non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, ma
4: perché parliamo tutti così?
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questo è bello, altro che la motosaga.
4: Basta, chiuso, già legge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
4: Accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi.
2: Ehi.
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono.
3: Non
0: oggi
3: mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio, Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Lei. Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
8: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che la legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
9: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
10: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
10: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici bene.
0: Certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
11: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Ti racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
12: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
0: Andrea, grande!
1: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque esatto. Poche, 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is...
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
5: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: dato la cittadinanza onoraria a Benevento a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega
1: l'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani,
2: sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre. In più.
2: Pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente, ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo, via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo che si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, sì, così
1: bella.
3: Non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: Ma va, ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non visto, è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
5: Sì. Aveva scoperti lui.
0: Sì,

0: bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101. Vabbè,
2: state a parlare, vi ricordate quando c'era cosa, ho ricordato, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come quell'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora ci si annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio proprio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì,
1: giusto?
3: Ci ha annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi dopo il ventennio va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Da 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Bassa. Non c'è più.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: No, con 5. Con 5 euro al litro.
3: 5 euro al litro,
0: vabbè, tra 50 anni tempi,
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: 67 sì. del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo. Dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine, ci ha dato una bella soddisfazione.
0: A questi poteri zuppa. Ringalluzzente.
2: Allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Adesso con calma.
2: Per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì, uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Proprio... Ma pensa un
1: Brava
3: Chiara, con queste mancava. Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Cosa se gli diceva no? Pensa se gli diceva.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno d'avere una nazionale in Benin.
2: Certo che sì.
1: Prima
2: sì.
1: Ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
0: il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro?
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero, di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori
1: andammo a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo,
1: ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi, via.
2: No, allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo
3: i sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se mi chiedi. Fammi
3: la
2: parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un braccino,
1: così come
2: uno spilorgio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-8090-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
1: L'ascensore di Tale Quale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene, allora,
1: questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare nel giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene.
2: Allora, che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi,
3: ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti, dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: Tu farai un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio, e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci
0: e Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No. Devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Non voglio fare la giuria. Andatevi a casa.
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo è d'altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però
2: ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con
3: chi se lo perde adesso.
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se fai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne libera. Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda: posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, è quindi vero. Tu nel 1300 c'eri già?
1: No,
3: a Roma e Avignone? No,
1: no, no, no. Attenzione, e qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi chissà coppia ogni morte di Papa, salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia dopo quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma mamma, mamma.
7: Sai perché mi batte ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
8: però
4: non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano, ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Caro carburanti, siamo pronti a intervenire con il meccanismo delle accise mobili. Così Giorgia Meloni, la premier, dichiara: a settembre l'extragettito IVA è stato di 160 milioni, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spenderli ora o tenerli come provvista. Torna sui mercati la tempesta sui titoli di Stato globali e le borse europee vanno a picco. Piazza Affari, il FTSE MIB è sceso sotto la soglia dei 50.000 punti, lasciando sul terreno il 2,6%, mentre i prezzi del petrolio tornano a salire con il Brent che si porta sopra i $102 al barile, tornano a correre i rendimenti dei bond governativi. Legge elettorale, la Camera approva la fiducia sugli articoli 3 e 8, quest'ultimo estende il diritto al voto fuori sede anche ai caregiver, domani atteso l'ok finale a scrutinio segreto. Terzo anniversario del massacro del 7 ottobre a opera di Hamas, allerta massima in Israele, il premier Netanyahu dichiara: faremo i conti con i nostri assassini, le proteste dei cittadini, vogliamo un'inchiesta indipendente. Almeno 8 persone, 4 studenti, 2 insegnanti e 2 passanti, sono rimaste ferite in un attacco con arma da taglio in una scuola professionale in Polonia. Arrestato un ragazzo di 19 anni, forse dell'esplosivo nel suo zaino, al lavoro gli artificieri. Kagan e Suai, Nobel per la chimica, hanno svelato i misteri delle molecole a specchio. I due scienziati hanno spiegato come sintetizzare medicinali sicuri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101. Vabbè,
2: state a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, ho ricordato, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava la Dune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei magno. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora ci si annoia di più, capito? Sta longevità del 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì,
1: giusto?
3: Eri già annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merci.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio vannaccio, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio,
0: succederà.
4: Che paura.
2: Dal 29,
4: posso fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Bassa. Bassa.
1: Non c'è più, la si
4: paura.
2: Dal 29,
4: posso fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20.

0: di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
1: Ma è l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
0: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo. Dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine, ci ha dato una bella soddisfazione.
1: A
0: una bella zuppa.
1: Ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
1: Con calma.
2: Per favore.
1: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa un
0: scusami.
3: Brava Chiara, come mancava.
0: Cose.
1: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
1: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
1: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
0: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
0: Argentina?
2: Anche
0: Benin.
2: Roberto Benino.
4: Benin. Roberto
2: Benin.
0: Lo sanno ad avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì. Tra Togo, Togo, Nigeria
0: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
0: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
0: Sul rigore, come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
1: il rigore.
0: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
1: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
0: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
1: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
0: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
1: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
0: È vero, di esserci salita sopra.
2: È vero,
0: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori andammo
0: a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
0: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
0: Allora
2: abbiamo festeggiato
1: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190
0: finiti.
1: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo
3: i sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se mi
3: chiedi.
2: Fammi parlare. Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, ve lo ricordo
1: il
2: benissimo.
1: Il pieno.
0: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
1: la miscela che te la facevi lì.
0: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
0: così, come
2: uno spilorcio,
0: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
0: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che l'hai fatti in casa.
2: Davvero?
1: Ti
2: hai
1: insegnato bene, insomma.
0: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
1: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
0: Possiamo dirlo in parecchi.
1: È vero. 331-80-90-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Andando alle scale.
1: L'ascensore di Tale e Quale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene, allora,
1: questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale e Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: Ah no.
1: Le manderei tutte a zappare il giardino dei drupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti, dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande
2: Carlo. Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ma dai,
3: va bene. Possiamo sentirne un pezzetto, un'anticipazione?
2: No. Non devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Ecco, andatene a casa!
2: Ecco Massimo, ecco.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise.
4: Roberta
2: Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo ed altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, quindi, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Ha fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi pilota carro. Ciao ragazzi.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta la gente
0: che
1: se ne biglietti. Ah. Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però. Hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, è quindi vero. Tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: No. Attenzione, e qui nel 2013, se certo, non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa, insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
7: però
4: non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli e nipoti.

0: Il tortorella challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una forza, una potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.

0: chiamate al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè, non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soldato io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Rosso?
3: Ehi, non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così,
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questo è bella, altro che la motosaga.
6: Basta, chiuso, già legge. È
5: basta,
6: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
6: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
1: Accettiamola. Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: doppio
2: voi?
0: Senso.
2: Che ne pensate,
0: non
2: fratelli?
0: Era male.
6: Accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi!
2: Ehi!
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Anche Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
6: Bravissima. Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
7: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, anche io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla la legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
9: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva a andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
10: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
10: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te.
0: Certo.
1: Vabbè, stop.
3: Sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
11: Oh, banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao, Nicolas da Teramo.
0: Ciao, Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora, c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa. Su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, scusi. E poi si siede sulla panchina e dice: lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
6: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta. È un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
12: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
0: Andrea, grande!
7: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
6: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
6: Questa era
1: allora, brutta. Non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
6: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
6: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
5: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
6: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: la vastità potuto passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre. No?
2: Pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, sì, così
0: bella.
3: Non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non visto, è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Però Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì,

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io ne parlo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come quell'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora si sa annoia di più, capito? Questa longevità del 2070 ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, eri già annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere merci.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Ah! Sì. Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5 euro al litro.
3: 5 euro al litro, vabbè,
0: tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica Adeboni. A Spalato è in corso il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. Sul tavolo anche la crisi carburanti. La Premier Meloni anticipa: siamo pronti a intervenire con accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Spera però che si ripristini pienamente il price cap. A 3 anni dall'attacco di Hamas, Israele ricorda la strage del 7 ottobre. A Tel Aviv molti cittadini sono scesi in piazza per chiedere con forza un'assunzione di responsabilità da parte dei vertici e una inchiesta statale fermamente respinta da Netanyahu. Commemorazioni anche in Italia. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Fadlun, pone l'accento sull'allarme antisemitismo.
2: Io non accetto che chi entra in Italia illegalmente vada poi a compiere delle violenze, dei misfatti, colpisca chi ha una religione diversa dalla sua o magari ideali diversi, orientamenti diversi.
1: L'assalto alla CGIL di Roma nel 2021, la Corte d'Appello ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per il leader di Forza Nuova 8 anni e 6 mesi, altri 8 anni e 7 mesi per il capo del movimento di estrema destra. La legge elettorale, sì, della Camera, oggi anche la terza fiducia, domani il voto finale a scrutinio segreto e c'è il via libera all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede anche ai caregiver familiari. La riforma archivierà il Rosatellum per le prossime elezioni politiche. L'omicidio di Garlasco spunta un altro atto dei RIS non depositato nel 2007. Il test del sangue sulla bici di Stasi era negativo e non finì mai agli atti. Il documento rintracciato dai PM di Pavia l'11 settembre scorso. Tra il 2023 e il 2026 segnalati quasi 19 miliardi di tagli invisibili alla sanità, effetto del calo della quota di finanziamento dati di Gimbe. Circa 4 milioni di cittadini hanno rinunciato a curarsi per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta la gente
0: che
1: se ne biglietti. Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda: posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No,
3: a Roma e Avignone? No,
1: no, no, no. Attenzione, e qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa, insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte ancora? Ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
7: però
4: non si lava dall'86.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli e nipoti.

0: 101. Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.
1: Sì, sì, sì.

0: 3899-106-101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, ragazzi, non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Militello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così, stamattina.
0: Robert De Niro, no?
5: Questa è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, chiuso, già legge.
5: Basta,
4: finito.
5: Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro. Dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Doppio senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
4: Accettate, va accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, Paolo. Io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: Pure lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Sempre. Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
8: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si

0: divertiva andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era "Per chi suona la carampana". Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
2: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
2: Avanti.
3: Per il Tortorella. Ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
3: Uno dice all'altro: "Fermati qua, Mario. Cioè, è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare".
2: Sapevo che ti sarebbe piaciuto.
1: Per il tema ubriachi, dici te,
2: certo.
1: Vabbè,
4: sei solo chiacchiere detersivo.
2: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
5: Oh, banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao, Nicolas da Teramo.
2: Ciao, Nicolas.
1: Ti racconto questa. Allora, c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa. Su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi. E poi si siede sulla panchina e dice: "Lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa".
6: Ah, questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta. È un aneddoto bello.
2: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
7: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
2: Andrea, saga grande!
8: Aiuto.
2: Allora, Robert De Niro's.
9: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
6: Stai calmo. Comunque esatto. Poche, 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The Winner is.
10: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
6: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
2: Francesco da Taranto è nostro amico.
4: Non basta una battuta per venire qua e dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
6: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
6: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America con Taxi Driver.
4: Con Taxi, esatto.
2: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Ma magari ti andasse via del tutto.
6: Certo.
2: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: ha dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: la vastità potete passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo che si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
0: Gli
3: ascoltatori diventano autori, sì, così
1: bella.
3: Non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: Ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo. C'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Però Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì.

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: È stato a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, ho ricordato, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come quell'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora se si annoia di più, capito? Sta longevità del 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, eri già annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere merci.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio,
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5 euro al litro.
3: 5 euro al litro, vabbè,
0: tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora, 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi, se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: 6-7 del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È magari l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di
0: vino. Con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì, uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Però... Ma pensa un
1: Queste cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno ad avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì. Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Gli danno il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero, di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori andammo
1: a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Allora abbiamo
2: festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli.
2: Allora se mi
3: chiedi. Fammi parlare.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, ve lo ricordo
0: benissimo.
2: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così
2: come uno spilorcio,
1: come parsimonioso,
2: taccagno.
1: Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene,
1: insomma. Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: L'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-80-90-101. Aspettiamo le vostre voci. Quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
1: L'ascensore di Tale Quale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene, allora,
1: questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi,
3: ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti, dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci
0: e Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Dai,
3: va bene, possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No. Devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Non voglio fare la giuria, andatevene a casa.
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo è d'altro, succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour, qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, giusto. Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals, una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè a Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
2: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: Attenzione, che qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
5: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma,
1: sai perché in batte ho visto Maradona.
6: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare. Però.
4: Ma non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. La Presidente del Consiglio Meloni, a margine del vertice Med 9 a Spalato, torna su caro energie, su flessibilità e inflazione in Unione Europea. Ne ho parlato con von der Leyen, è un dibattito ancora lungo, sostiene. Sui carburanti valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap. Brutta seduta per Piazza Affari, che segna la maggior perdita in Europa. Crescono anche i rendimenti dei titoli di Stato, anche se non così elevati come quelli francesi, si fermano a 115 punti base. Il FTSE MIB cala del 2,51%, male le banche. Israele ricorda le vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. Il primo ministro Netanyahu: nostalgia per i nostri cari, faremo i conti con tutti gli assassini. Le famiglie chiedono una commissione d'inchiesta statale, indipendente e autonoma, che indaghi sull'intera catena decisionale che ha portato al disastro. Il governo incassa alla Camera la fiducia sugli articoli 3 e 8 della legge elettorale, esteso il diritto al voto dei fuori sede anche ai caregiver. Domani l'atteso via libera finale a scrutinio segreto. L'inchiesta bis sulla morte della manager della comunicazione di Banca Monte Paschi Siena, David Rossi, avvenuta nel 2013. Per la magistratura fu suicidio, per la commissione parlamentare invece omicidio, e si segue la pista dell''ndrangheta. Firmato il contratto di medici e dirigenti della sanità, aumenti lordi fino a 560 euro al mese. Il rinnovo concluso oggi all'ARAN, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, vale per il triennio 2025-2027. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una forza, una potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: chiamate al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Ma non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Militello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così? Ma...
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questa è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, chiuso, già legge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Doppio senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
4: Accettate, va accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, Paolo. Io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: Pure lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Sempre. Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
8: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
9: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
9: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivi.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
10: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Ti racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
11: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga posh. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, saga grande.
6: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
4: Beh, questa era
1: allora.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una

0: fan del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Magari... è l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Adesso con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì, uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa,
1: scusami,
0: seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi

0: schermo hanno mostrato la scena, lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
1: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Patrimonio. Qualcuno potrà dire c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità.
0: Da dove
2: sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
3: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
3: Argentina?
2: Anche Argentina? Benin.
4: Roberto Benino.
2: Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
3: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
3: Prima
2: sì,
3: di
2: sì.
3: Ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria.
3: E le isole Marshall.
2: Ma no, vabbè, siamo in Africa occidentale.
3: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
3: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
0: il rigore.
3: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro?
3: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto. Io si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
3: Infatti non ho riso perché dopo aver già risposto a te il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
3: È vero, di esserci salita sopra.
2: È vero,
3: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei genitori andammo
3: nel a vedere insomma non solo le Torri Gemelle ma New York,
2: certo.
3: Ecco, poi
6: buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
3: Allora
2: abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito e adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
3: Finiti.
0: E tu Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
1: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
1: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora fammi parlare.
1: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
3: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
3: Voi che mi presentate da anni come
2: un braccino,
3: così come
2: uno spilorcio,
3: come parsimonioso. Mio figlio notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene, insomma.
3: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
1: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
3: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 3318090101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere a questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo tanti ascolti e tanti bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene.
2: Allora, che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzetti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi
0: quanti
1: nomi
0: li ricordavi?
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente. E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ma dai!
3: Va bene. Possiamo sentirne un pezzetto, un'anticipazione?
2: No. Non devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate a casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo è d'altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti.
3: Credo che stia sentendo, perché sono in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con
3: Chi se lo perde adesso?
1: Chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Ha fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Cantava quello.
6: Cedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila. Cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: vabbè, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti. Qualcuno potrà dire anche di aver visto cioè Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No,
3: a Roma e Avignone? No,
1: no, no, no, attenzione, e qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco,
3: sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione, ma chi si accoppia ogni morte di Papa, salta il turno? Giustamente, per ognuno tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma mamma, mamma.
7: Sai perché in batte ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
8: però
4: non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano, ancora prima.
0: Tanta, tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: dato la cittadinanza onoraria a Benevento a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero dargli a breve, insomma.
1: Bene,
3: quella la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, sotto. Vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: Pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax il telex. Insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
3: Adesso gli ascoltatori diventano autori, così non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non visto, è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, no, c'eravamo.
5: Eravamo ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Ha scoperti lui.
0: Sì.

0: ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, perché ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora si annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio proprio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, eri già annoiato a 30,
4: con tutto questo entusiasmo. Bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere merci.
1: Adesso
2: poi dopo il ventennio va a nascere, è cambiato tutto.
0: Sì. Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5 euro al litro.
3: 5 euro al litro. Vabbè,
0: tra 50 anni.
3: Magari nel frattempo aumentano gli stipendi. Va bene.
2: Ai miei tempi non si stava. Come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi, noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: chiamate al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Militello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Riccardo Russo.
3: Ehi, non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così stamattina?
0: Robert De Niro, no?
5: Nero.
6: Questa è bella, altro che la motosaga.
5: Basta, chiuso, già legge. È
6: basta,
5: finito.
6: Tutto chiara, basta.
5: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: doppio
2: voi?
0: Senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
4: Accettate, va accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi!
2: Ehi!
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
5: Bravo, pure lei. Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
7: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Ah. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che vuol la legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
9: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
10: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
10: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
11: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
5: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato lo spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
12: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga posh. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, saga grande.
7: Aiuto.
0: Allora Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
5: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
5: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararci amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
5: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
5: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America con Taxi Driver.
3: Con
1: Taxi.
3: Esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Ma magari ti andasse via del tutto.
5: Certo.
0: Continua e torna. domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
5: No.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Commemorazioni ma anche proteste contro il governo Netanyahu nel terzo anniversario degli attacchi di Hamas in territorio israeliano. I familiari degli ostaggi dicono: vogliamo la verità. Nel terzo anniversario del massacro Hamas rivendica ancora l'azione. Secondo il presidente Mattarella, il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per l'ignobile attacco di Hamas a numerosi civili israeliani. Ferma condanna anche dalla premier Giorgia Meloni. Un'ultima ora di cronaca dalla Sicilia con altri due cittadini georgiani, una donna e un minorenne, che hanno tentato di salire a bordo di un volo per Tel Aviv con passaporti israeliani falsi, sono stati bloccati all'aeroporto di Catania. Poche ore prima a Bologna erano stati fermati altri due georgiani all'imbarco, anche loro con documenti falsi. Cambiamo argomento. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole, e quanto si legge sul sito del Quirinale, tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. Domani voto finale alla Camera sulla legge elettorale a scrutinio segreto. Oggi l'Assemblea di Montecitorio ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Passiamo al caro carburanti. Al termine del vertice MED9 che si è tenuto a Spalato, la premier Meloni ha detto che il governo è pronto a intervenire con le accise mobili. La presidente del Consiglio ha spiegato che si ripristini il price gap. Borse europee in rosso, Milano maglia nera a meno 2,51%, cali più contenuti invece per le altre piazze nel vecchio continente. Lo spread BTP Bund è a 115,2, il rendimento del titolo di Stato italiano sale al 4,62%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: vabbè, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti. Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Amanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: Attenzione. E qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa, insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia dopo.
3: Ancora scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché in batte ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
7: però
4: non si lava dall'86, però
1: l'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: rimpatriata.
1: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani,
2: sì,
1: e dovrebbero darglieli a breve, insomma.
0: Bene,
3: quella la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
0: Un paio di gambe come quelle di quello Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
0: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
1: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
0: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
0: perché
3: vero.
0: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
0: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
1: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
1: cioè, il telefono con il fax, il telex, insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
0: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
0: c'è
2: vero.
0: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi bim bum boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
0: Sì, sì,
1: sì. Adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, sì, così non lavori.
0: Bella idea, bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
1: Vero, Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
0: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
1: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
1: Sì.

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, perché ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come quell'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora ci si annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere merci.
1: Adesso
2: poi dopo il ventennio va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Bassa. Bassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro,
0: vabbè, tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Il tortorella challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una forza, una potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: anche al 3318090101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così? Ma...
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questa è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, chiuso, già legge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: doppio
2: voi?
0: Doppio senso. Mm.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
4: Accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi!
2: Ehi!
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non è Robert De Niro, ci sono.
3: Non
0: oggi
3: mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: Dice lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me?
4: Ecco.
0: Dicevi a me. Vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, anche io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo, e viva Scarperia.
1: Tiger Wood, la legna, il Wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
8: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
9: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
9: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuto.
1: Per il tema ubriachi, dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
2: Solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
10: Oh, banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao, Nicolas da Teramo.
0: Ciao, Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora, c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa. Di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, scusi. E poi si siede sulla panchina e dice: lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta. È un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
11: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
0: Andrea, grande!
6: Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque poche, 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is...
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personaggio.
1: È che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Messo insieme, c'era una volta in America con Taxi Driver.
3: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No, no.

0: 7 del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Per magari... l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella, bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Con calma,
2: per favore.
0: Finché sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa un
1: Brava
3: Chiara, con queste cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin.
4: Roberto Benino.
2: Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: di
1: ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno rigore.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero, di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei
1: genitori andammo a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi, mia.
2: No, allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se mi chiedi, fammi
3: la
2: parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di Diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così come
2: uno spilorgio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. La scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 3318090101. Aspettiamo le vostre voci. Quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale e Quale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti, loro i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale e Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: Ma no.
1: Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta, e poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzetti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: No, Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Dai.
3: Va bene. Possiamo sentirne un pezzetto, no, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate a casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo ed altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Beh, quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1 milione di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1000 lire anche, si potessero avere 1000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: A vedere,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se fai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne libera. Ah. Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
4: certo,
1: Maradona,
4: certo,
1: del tennis tricolore.
4: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
5: Gli danno l'Inter, però. Hanno detto gli danno già l'Inter.
1: Ginocchio stifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
6: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, è quindi vero? Tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: Attenzione, che qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo male, Papa Benedetto, poi Papa, insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
7: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte ancora? Ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dioso ora si deve lavare.
5: Ma non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dioso.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: la vastità quattro passare la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo che si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
0: Lo
3: gli ascoltatori diventano autori, sì, così
1: bella.
3: Non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: Ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non visto, è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
5: Eravamo ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
5: Sì. Aveva scoperti lui.
0: Sì.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: 101. Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: collegati al 3318090101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara,
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Rosso?
3: Non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così, stiamo...
0: Robert De Niro, no?
5: Questa è bella, altro che la motosaga.
6: Basta, chiuso, già legge.
5: Tutto chiara, basta.
6: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro. Dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
8: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Senso.
2: Che ne pensate,
0: fratelli? Non era male.
2: Accettate. Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, Paolo. Io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
6: Brava, c'è lei.
2: Che dico c'è lei?
6: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
9: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, anche io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
10: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
11: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Okay.
11: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
12: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Ti racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
6: Ma questa è una storia di vita, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
13: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga posh. Ciao Andrea da Verona.
0: Aiuto. Allora Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
6: Stai calmo. Esatto. Comunque poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
7: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
6: Questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
6: non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
6: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi
5: con
1: Driver.
5: Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Ma magari ti andassi via del tutto.
6: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: Eren del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena ha un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo. Dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine, ci ha dato una bella soddisfazione.
0: A
1: questi bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di
0: adesso, con calma.
2: Per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa un
1: Brava
3: Chiara con queste
1: cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo. C'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto
4: Benino.
2: Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno ad avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima di ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Ma no, vabbè, siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore, come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: Ma è vero, è vero.
0: Di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io. Per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I
1: miei genitori andammo a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi
6: buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il

0: pieno alla stazione di servizio. L'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
1: Mamma mia.
2: No, ragazzi, via.
1: No, allora abbiamo festeggiato
3: meno di un euro l'una.
1: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
2: Finiti.
3: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
1: Allora io ricordo
4: i sesterzi.
1: No, scemo. Allora io ricordo.
4: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
1: Allora, se
4: la piada.
1: Fammi
4: la
1: parlare.
4: Piada.
1: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
3: il
1: benissimo.
3: Il pieno.
2: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
3: la miscela che te la facevi lì.
2: Voi che mi presentate da anni come
1: un braccino,
2: così come
1: uno spilorcio,
2: come parsimonioso.
1: Taccagno.
2: Mio figlio ancora ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che l'hai fatti in casa.
1: Davvero?
3: Ti ha insegnato bene.
2: Secondo me li ha anche rivenduti.
1: Quindi questa è verità. La scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
3: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
5: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa,
4: questo l'abbiamo vissuto tutti.
2: Possiamo dirlo in parecchi.
3: È vero. 331-8090-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
1: Nell'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbivido questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta, e poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti, dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah dai!
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Allora voglio fare la giuria! Andate da casa!
2: Ecco Massimo,
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
3: Ce la faranno. Cinque.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo è d'altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai. Che...
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto cioè Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No,
3: a Roma e Avignone? No,
1: no, no, no, no, attenzione, e qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco,
3: sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione, ma chi chissà coppia ogni morte di Papa, salta il turno? Giustamente, per ognuno tira l'acqua al suo mulino.
0: È vero,
3: ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta.
7: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
8: però
4: non si lava dall'86.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero dargli a breve, insomma.
1: Bene,
3: quella la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: bene,
3: adesso gli ascoltatori diventano autori, sì, così bella, non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non visto, è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, no, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Però Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì.

0: bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: È stato a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei in magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo. Ora ci si annoia di più, capito? Questa longevità del 2070 mi annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, giusto? Ci ha annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Ah! Sì. Dici cosa
4: Dio,
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa. Non c'è più.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro, vabbè,
0: tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora, 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi, se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Torto.

0: chiamate al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Militello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Rosso?
3: Non mi parlare così, ho capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così, stiamo...
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questa è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, chiuso, challenge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Doppio senso.
2: Che ne pensate,
0: fratelli? Non era male.
4: Accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, Paolo. Io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: Pure lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
2: Sempre.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
8: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
9: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Okay.
9: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
10: Oh, banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao, Nicolas da Teramo.
0: Ciao, Nicolas.
1: Ti racconto questa. Allora, c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa. Su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi. Poi si siede sulla panchina e dice: lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
11: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga posh. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, saga grande.
6: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Sì. Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararci amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
5: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che
1: se ne biglietti. Qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Amanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, è quindi vero? Tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: No. Attenzione. E qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo male.
3: Certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno. Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte? Ho visto Maradona.
7: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
7: però
4: non si lava dall'86. Però,
1: l'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano, ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: Spero darglieli a breve, insomma.
1: Ah, bene.
2: Quella la vastità qua poteva passare la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
2: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
2: È
3: perché
2: vero.
3: Deve avere qualcosa in più sempre. In più. Pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente, ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo, via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
3: Sì. C'era anche un gruppo che si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
3: Vero,
1: c'è
3: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
3: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
2: Gli ascoltatori diventano autori,
1: sì,
2: così
1: bella,
2: non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
3: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
2: ma quando mai?
3: Io c'ero.
2: Ma non visto, è mai stato pallido.
3: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo. C'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
3: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì.

0: ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera. E l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io me parlo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: State a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come quell'altro che sei magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora si sono annoiati più, capito? Questa longevità del 2070 mi annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, già annoiato a 30,
4: tutto sto entusiasmo. Bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merce.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5 euro al litro.
3: Però 5 euro al litro. Vabbè,
0: tra 50 anni,
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi. Va bene.
2: Ai miei tempi non si stava, guarda, come ora, 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi, noi se suonava musica vera con i software, computer, mica la sta robaccia artificiale di oggi.

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Torto.

0: arrivati al 331-80-90-101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproducono.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè, non è un
2: sono
0: momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: È che Riccardo Russo.
3: Non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così stamattina?
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questo è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, è chiuso, challenge. È
5: basta,
4: finito.
5: Vinto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così. Accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Senso.
2: Che ne pensate,
0: non fratelli? Era male.
4: Accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi!
2: Ehi!
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono.
3: Non
0: oggi
3: mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: C'è lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo. Dai,
1: che bulla la legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
8: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
9: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
9: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici bene.
0: Certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
10: Oh, banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao, Nicolas da Teramo.
0: Ciao, Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora, c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa. Di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, scusi. E poi si siede sulla panchina e dice: lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta. È un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
11: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
0: Andrea, grande!
6: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personale.
1: È che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America con Taxi
3: con
1: Driver.
3: Taxi. Esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna dopo. domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringaluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di vino.
0: Adesso, con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì, uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa un
1: Brava
3: Chiara, come mancava.
1: Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin.
4: Roberto Benino.
2: Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno ad avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì. Tra Togo, Togo, Nigeria.
1: E le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno il rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero, di esserci salita sopra.
2: È vero, sì.
1: Anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei
1: genitori andammo a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo. Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Allora
2: abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli.
2: Allora se mi chiedi. Fammi parlare. Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: benissimo.
2: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un braccino,
1: così, come
2: uno spilorcio, come parsimonioso.
1: Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che l'hai fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-80-90-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Andando alle scale.
1: L'ascensore di Tale Quale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene, allora,
1: questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare nel giardino dei trupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi,
3: ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti, dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: Tu farai un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio, e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci
0: e Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai,
3: va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Non voglio fare la giuria, andatevene a casa.
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo è d'altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi. E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, giusto. Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals, una volta saputo che Sinner non c'è, se fai su eBay tutta gente
0: se ne
1: biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Banda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, è quindi vero? Tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: No. Attenzione. E qui nel 2013, se non ricordo male.
3: Certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma,
7: sai perché in batte ancora ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
8: però
4: non si lava dall'86, però
1: l'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: collegati al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Ma non è finito, non ci sono soldato io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così,
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questo è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, è chiuso, challenge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
1: Accettiamo. Cosa ti vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Doppio senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
4: Accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Anche Robert De Niro ci sono.
3: Non
0: oggi
3: mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: Che lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Sempre. Stai parlando con me?
4: Ecco.
0: Dicevi a me. Vai.
8: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, anche io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Woods, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo, è Scarperia.
1: Tiger Woods, la legna, il Woods. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
9: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la campana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
10: Per il Tortorella. Ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
10: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te.
0: Certo.
1: Vabbè, stop.
3: Sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
11: Oh, banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao, Nicolas da Teramo.
0: Ciao, Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora, c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa. Tu di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi. Poi si siede sulla panchina e dice: lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta. È un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
12: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
0: Andrea, grande!
13: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque poche, 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is...
8: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
4: Questa era
1: allora, brutta. Non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi
5: con
1: Driver.
5: Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Ma magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: Seven del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È magari l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Guarda, veramente abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di
0: vino. Con calma,
2: per favore.
0: Finché sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì, uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa un
1: cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: di
1: ieri.
2: Tra Togo, Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno rigore.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero,
0: esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: Cioè,
1: i miei genitori andammo a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi,
2: allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: È finito.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora, io ricordo
3: i sesterzi.
2: No, scemo.

0: Allora io ricordo.
1: C'erano i cavalli, scusa, c'erano i cavalli.
0: Allora se mi chiedi, fammi
1: la
0: parlare.
1: Piada.
0: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire. Ve lo ricordo
2: bene. Il pieno.
3: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina. Riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito.
2: La miscela che te la facevi lì.
3: Voi che mi presentate da anni come
0: un bracino.
3: Così, come
0: uno spilorcio,
3: come parsimonioso. Mio figlio ancora ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Mm. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, ce l'hai fatti in casa.
0: Davvero?
2: Ti ha insegnato bene.
3: Secondo me li ha anche rivenduti.
0: Quindi questa è verità. La scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
2: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
4: Paolo Dini che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa!
1: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
3: Possiamo dirlo in parecchi.
2: È vero. 331-8090-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale e Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: Ma no.
1: Le manderei tutte a zappare il giardino dei trupi. Questa è la verità, è questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbivido questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi
0: anche
1: nomi.
0: Li ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente.
0: Ci
1: farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani Letta Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, non tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate da casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo è d'altro, succederà
1: stasera. Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione vero, con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, quindi, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: vabbè, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour, qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, fai su eBay tutta gente
0: che se ne
1: i biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo, Maradona.
1: Del tennis tricolore,
3: sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno all'Inter, però hanno detto gli danno già
1: ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Banda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: Attenzione. E qui nel 2013, se non ricordo male.
3: Certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa, insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, mamma.
7: Sai perché? Ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare. Però.
4: Ma non si lava dall'86.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero dargli a breve, insomma.
1: Bene,
3: quella la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: No, pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax,
1: il telex,
0: insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è
2: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi bim bum boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: sì.
3: Adesso gli ascoltatori diventano autori,
2: sì,
3: così non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: Ma va, ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, c'eravamo.
5: Eravamo, ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Capitare. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Scoperti lui.
0: Sì.

0: Ci ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: È stato a parlare, vi ricordate quando c'era cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io per parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei in magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo. Ora si sono annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, giusto? Ci ha annoiato a 30.
4: Con tutto questo entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere merci.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Ah! Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa. Non c'è più.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro,
0: vabbè, tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi, se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola. Prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: al 3318091 abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più. Si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Ma non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Rosso?
3: Non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così?
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questo è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, chiuso, già legge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: doppio senso.
2: Che ne pensate,
0: non era male.
4: Ma accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Robert De Niro ci sono.
3: Non
0: oggi
3: mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio, Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: Che lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Sempre. Stai parlando con me?
4: Ecco.
0: Dicevi a me. Vai.
8: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che vu la legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
9: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva a andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
10: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
10: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici te.
0: Certo.
1: Vabbè, stop.
3: Sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante. È entrato dalla porticina piccola. Ci siamo dimenticati di chiuderla. Quindi avanti.
11: Oh, banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao, Nicolas da Teramo.
0: Ciao, Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora, c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì. C'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa. Su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi. Fa altri metri, va a sbattere, dice scusi. Poi si siede sulla panchina e dice: lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta. È un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
12: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
0: Andrea, grande!
13: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
8: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui e dire una stupidaggine per definirci amici, sì. Ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America con Taxi Driver.
3: Esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Ma magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani. Giovanni qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: vabbè, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour, qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai. Che...
0: Sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals, una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta la gente
0: se ne libera.
1: Qualcuno potrà dire anche di aver visto cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo.
1: Del tennis tricolore.
3: Sicuro.
0: Andiamo avanti. 3.000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter però, hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Domanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova?
3: Fabio, quindi tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No.
1: Attenzione, e qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo male, Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi si accoppia ogni morte di Papa? Salta il turno? Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, mamma.
7: Sai perché mi batte ancora? Ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma
8: però
4: non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: Come mai? La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero dargli a breve, insomma.
1: Bene,
3: quella la vastità qua poteva passare a la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto: no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
2: perché
3: vero.
2: Deve avere qualcosa in più sempre.
4: pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente. Ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo: no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa: no, io devo essere ancora in campo. Via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
5: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax,
1: il telex,
0: insieme.
4: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex. Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
4: Vero,
1: c'è
4: vero.
1: Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi bim bum boomer.
4: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì.
3: Adesso gli ascoltatori diventano autori, così non lavori.
1: Bella idea, bravo Daniele, grazie.
4: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: ma quando mai?
4: Io c'ero.
3: Ma non è mai stato pallido.
4: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo. C'eravamo.
6: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex, sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
4: Sì.
6: Aveva scoperti lui.
0: Sì.

0: ha bussato alla porta un artista italiano che in questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera, e l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101.
2: È stato a parlare, vi ricordate quando c'era questa cosa, vi ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando c'è stava l'autotune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei in magna. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo. Ora si sono annoiati più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere merci.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura. Posso fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa. Non c'è più.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: Con 5. Un euro, 45 euro al litro.
3: 5 euro al litro,
0: vabbè, tra 50 anni
3: magari nel frattempo aumentano gli stipendi, va bene.
2: Ai miei tempi non si stava come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale e Quale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale e Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: Ma no.
1: Le manderei tutte a zappare il giardino dei drupi. Questa è la verità, è questo che vorrei dirgli. In realtà dico sono bravi. E dovrete sopravvivere questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti, dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ma dai,
3: va bene. Possiamo sentirne un pezzetto, un'anticipazione?
2: No. Dobbiamo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate a casa!
2: Ecco, Massimo, ecco.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise.
4: Roberta
2: Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo ed altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, quindi, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Ha fatto.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: Big Seven del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È magari l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Guarda, veramente abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di
0: vino. Con calma,
2: per favore.
0: Che sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa,
1: scusami. Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche
1: Benin.
2: Roberto Benino.
1: Benin. Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: sì. Tra Togo, Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Gli danno rigore.
1: È chiaro.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto?
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
4: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle?
1: È vero,
0: esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: Diciamo,
1: i miei genitori andammo a vedere, insomma, non solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
5: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: No, ragazzi.
2: Allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se mi
3: chiedi. La piada.
2: Fammi
3: la
2: parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, ve lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene,
1: insomma. Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
6: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa.
3: Questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-80-90-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: sono arrivati al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproducono.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè,
2: ragazzi,
0: non è un momento
2: io
0: così.
2: Ma non è finito, non ci sono soldato io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così,
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questo è bella, altro che la motosaga.
4: Basta,
5: è
4: chiuso, challenge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così. Accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Cosa ti vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: doppio senso.
2: Che ne pensate,
0: non era male.
4: Accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi!
2: Ehi!
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Anche Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: Pure lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo, è Tiger
1: Wood. Tiger Wood, la legna, il Wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
8: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
9: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
9: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi, dici bene.
0: Certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
10: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Ti racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
11: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao, Andrea da Verona.
0: Andrea, grande!
6: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo, ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
5: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
1: L'ascensore di Tale
3: Quale. Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti, loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare il giardino dei drupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbivido questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene.
2: Allora, che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti, dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: Tu farai un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci
0: e Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ma dai,
3: va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate a casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Adinolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Adinolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta Molise.
4: Sei un cretino.
0: Questo ed altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Ha fatto un bel promo.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare ai loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

0: del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Belli attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena ha un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: Magari... è l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione,
0: a
1: una bella, bella zuppa
0: ringalluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di
0: vino. Con calma,
2: per favore.
0: Finché sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars venerdì. Uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Oh. Ma pensa,
1: scusami.
3: Cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: No, pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto
4: Benin. Roberto
2: Benin.
1: Lo sanno di avere una nazionale in Benin?
2: Certo che sì.
1: Prima
2: di
1: ieri.
2: Tra Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Su rigore. Come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre poi.
0: Sì, gli danno il rigore.
1: È
2: e allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto.
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle.
1: È vero,
0: esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: Cioè,
1: i miei genitori andammo a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo,
1: ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi,
2: allora abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: È finito.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora, se fammi parlare.
3: Piada.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, me lo ricordo
0: il
2: benissimo.
0: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così come
2: uno spilorcio,
1: come parsimonioso. Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che li ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene, insomma.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. A scuola di Filippo c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio per te.
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino. E wiwa,
3: questo l'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-80-90-101, aspettiamo le vostre voci, quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è? La banda di R101. Quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una sì, forza, una prima potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: pronti? Sono arrivati al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più. Si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, non è un momento
2: io
0: così.
2: Però non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Che Riccardo Russo?
3: Non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, va bene.
4: Che parliamo tutti così, stiamo...
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questa è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, è chiuso, già legge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così. Accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
4: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: doppio
2: voi?
0: Senso.
2: Che ne pensate,
0: non
2: fratelli?
0: Era male.
4: Accettate, ma accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono.
3: Non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Pure lei.
2: Dice lei.
4: Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo, e viva Scarperia.
1: Tiger Wood, la legna, il Wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
8: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva a andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
9: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
9: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
10: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Ti racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione, poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
11: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga posh. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, grande.
1: Aiuto.
0: Allora, Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. Evviva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua a dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi
5: con
1: Driver.
5: Taxi. Esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Ma magari ti andassi via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, so. Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai.
0: Che... sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta la gente
0: che
1: se ne biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis tricolore,
3: sicuro.
0: Andiamo, perde 3.000 punti in classifica visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli,
1: ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Amanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, è quindi vero. Tu nel 1300 c'eri già?
1: No.
3: A Roma e Avignone? No,
1: no, no, no, no, attenzione. E qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa già. Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi chissà coppia ogni morte di Papa, salta il turno. Giustamente, per ognuno tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora, allora, scatta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma mamma,
7: sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dios ora si deve lavare.
4: Ma non si lava dall'86, però.
1: L'ascella del Dios.
3: Vabbè, Cristiano ancora prima.
0: Tanta tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: ancora dato la cittadinanza onoraria a Benevento, a Gwen Stefani.
1: Perché mai?
2: La strega.
1: L'hanno rimpatriata.
0: No. Hanno scoperto queste sue origini a Colle Sannita, dal cognome Stefani.
2: Sì.
0: E dovrebbero darglieli a breve, insomma.
1: Bene,
3: la vastità qua poteva passare la seconda del giorno, tra l'altro.
1: Un paio di gambe come quelle di Gwen Stefani, vuoi non premiarle? Chi è?
3: Bene.
1: Ah, la vastità era sotto il coro da stadio, certo.
0: Le gambe, quelle di Messi, invece, hanno giocato ieri sera l'ultima partita con l'Argentina. Mm-hmm. E quindi, insomma, ai nipoti, tutti noi che c'eravamo, potremmo raccontare di aver visto l'ultima partita di Messi.
1: E dopo l'ultima partita di Messi, Ronaldo ci ha ripensato, ha detto no, voglio giocare ancora col Portogallo.
3: È
1: perché
3: vero.
1: Deve avere qualcosa in più sempre.
2: Pensate, pensate quanto talento ha negato in quanto bimbettismo.
1: Veramente, ha lasciato litigando con l'allenatore la nazionale dal ritiro, dicendo no, non gioco più. Messi ha fatto l'ultima, fa no, io devo essere ancora in campo, via. Ritorno, non mi interessa se ho litigato.
0: Noi non ci metteremo in competizione con voi, ma al 331 80 90 101 ci state raccontando quella cosa che avete vissuto e che raccontereste ai vostri nipoti. Sentiamo.
4: Buongiorno banda, io potrò raccontare ai miei nipoti, ma già i miei figli ridono, che ho usato il telex. Io quando ho iniziato a lavorare, il fax aveva appena iniziato a andare di moda, diciamo così, e si usava il telex. E
0: cioè, il telefono con il fax insieme.
2: Sì. C'era anche un gruppo, si chiamava telex, Moscow Disco.
1: Moscow Disco, è vero, certo.
2: Vero,
1: c'è Daniele di Parma, dice classe 1969. Daniele, la tua è interessantissima, non la dico, non ti offendere, non la brucio oggi, me la tengo stretta stretta, ne farò argomento di uno dei prossimi Bim Bum Boomer.
2: Ah, lo spoiler misterioso.
1: Sì, sì,
0: adesso
3: gli ascoltatori diventano autori, sì, così
1: bella.
3: Non lavori.
1: Bella idea. Bravo Daniele, grazie.
2: Io potrò dire di aver visto Carlo Conti pallido.
3: Ma va, ma quando mai?
2: Io c'ero.
3: Ma non visto, è mai stato pallido.
2: All'inizio della sua traiettoria di pigmentazione, diciamo, cioè, no, c'eravamo.
5: Ricordo, è successo solo quando ho mangiato il salmone scaduto una volta.
0: Vero Carlo. Comunque si chiama anche telescrivente il telex. Sfruttava segnali binari a 50 baud.
1: E adesso mi spieghi però cosa vuol dire.
0: Non ho idea.
2: Sì.
5: Aveva scoperti lui.
0: Sì.

0: ha bussato alla porta un artista italiano. In questi giorni ha commentato una foto.
1: Non aprire, che è una truffa, non aprire.
0: In cui mangiava con la sua compagna e con sua suocera, degli gnocchi cucinati dalla suocera. E l'ha commentata lui stesso, grande Sandrona gnoccona, a sua suocera. Stiamo parlando dell'artista Tony F, alla banda artista. Di R101.
1: Tony. Ciao Tony, e quindi tu ritieni che debba essere di interesse pubblico lo gnocco di tua suocera, giusto?
2: Sì, perché adesso so io che preparo i gnocchi, perché io preparo dal 2070.
0: Tony F dal futuro alla banda di R101. Come
2: state a parlare, vi ricordate quando c'era cosa, ricordate, io ora sono vecchio.
3: Nel 2070 non parleremo tutti con l'autotune?
1: Sì.
2: Magari. Quando io stavo a Dune, le cose andavano meglio.
0: Ah sì, eh? Cosa c'è nel 2070?
2: La gente sta male perché ha perso. Io parlo così, ho perso tanti per colpa dei zuccheri, mi come con l'altro che sei magno. Capito?
1: Ma ormai hai battaglia contro gli zuccheri, vero?
2: Sì. Certo, certo. Ora ci si annoia di più, capito? Sta longevità nel 2070, ma annoia. Penso che arrivo a 140 anni, ma annoio.
1: A cosa serve campare 140 anni se poi ci si annoia?
3: Sì, ci ha annoiato a 30.
4: Tutto sto entusiasmo, bravo.
2: Mi ricordo ci sono i migranti agli angoli delle strade a vendere la merci.
1: Adesso
2: poi, dopo il ventennio, va a nascere, è cambiato tutto.
0: Sì. Dici cosa
4: Dio
0: succederà.
4: Che paura.
2: Posso
4: fermarmi qui? Io scendo qui.
2: Dal 20, sì, 20 anni. 20 anni.
3: Io volevo sapere quanto sta la benzina nel 2070.
2: Abbassa. Non c'è più.
1: Non c'è più, la si sniffa e basta.
2: No, con 5. Con 1,45 euro al litro.
3: Però. 5 euro al litro. Vabbè,
0: tra 50 anni.
3: Magari nel frattempo aumentano gli stipendi. Va bene.
2: Ai miei tempi non si stava. Guarda, come ora 48 ore al cellulare nel 2070. Ai miei tempi, se facevamo cose interessanti, si passava il tempo dal tatuatore. Ai miei tempi, noi se suonava musica vera con i software, computer, mica sta robaccia artificiale di oggi.

0: Stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale
3: Prova
1: Quale.
3: L'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: E allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono?
2: No.
1: Le manderei tutte a zappare nel giardino dei drupi. Questa è la verità, è questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbivido questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Beh, che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H. Bene. Allora,
2: che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare
0: direttamente.
1: E farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani, Letta, Lamborghini, più incisivi di Fabio e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, non tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate da casa!
2: Ecco Massimo.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo è d'altro, succederà stasera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Ma gli ho detto ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione vero, con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Promo.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli e nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao ragazzi.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.